primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande intorno.
16: Il primo disco.
17: At first I was afraid.
16: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto, ovvio!

0: picchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: canzone di Francesca Michelin di qualche anno fa, Io non abito al mare. Noi sì, invece. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Buon sabato, oggi sabato 20 giugno 2026, si è visto. C'erano tante di quelle automobili che stavano entrando in città. Io che vengo dalla Romea ho visto un pochino com'è il movimento, diciamo. E beh, c'è un po' di movimento anche perché stamattina, diciamoci la verità, voi che siete già alzati da un po' e vi siete resi conto della situazione, fa già un caldo. Ma sapete che siamo già a 30 gradi e sono le 8 passate da pochi minuti? Ecco, quindi già questo ci fa capire che sarà una giornata impegnativa sotto l'aspetto meteorologico, delle temperature soprattutto. Perché la giornata è bella, indubbiamente, una giornata estiva, ma fa caldo, fa già molto caldo. Quindi, dai, forza e coraggio, affrontiamolo al meglio cercando di rinfrescarci il meglio possibile. Beviamo molta acqua, io ne ho qui un litro. Devo berla tutta prima di andarmene via e la berrò senz'altro. Abbiamo bisogno di rimanere sempre belli idratati, freschi se possibile. Chi non ha la possibilità di stare al chiuso con l'aria condizionata si rinfresca ogni tanto con l'acqua, tutto il resto, e cerchiamo di, insomma, affrontare al meglio questa giornata così bella calda, che si prospetta così bella calda. Che sia un buon sabato comunque, è un buon sabato per tutti e tutte voi e ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS da sotto Marina Lido. Un saluto anche, scusate, oltre che ai miei concittadini, anche tutti coloro che sono in vacanza qui da noi, che hanno scelto appunto giugno per le proprie vacanze stanziali, e chi va e viene, insomma, quando ha la possibilità di venire al mare. Ecco, benvenuti e benvenute a tutti e tutte voi. Tra poco vi leggo l'oroscopo e poi, come sempre, tante belle canzoni, tra cui tra una canzone e l'altra anche diamo uno sguardo a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Oggi è sabato, quindi dopo Riservato per due, dopo le 9 che arriverà anche Gianni, ci sarà anche VIP dalle 10 alle 11, quell'appuntamento così leggero, frizzante del sabato mattina dove ci occupiamo dei fatti degli altri, un po' di gossip, insomma, ecco. Allora, volevo ricordare subito il nostro numero di telefono 041 40 00 46, il fisso, se volete contattarci direttamente, e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Harry Styles, Dance No More. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ecco, stavo rischiarando un po' la voce perché la mia solita raucedine mattutina mi tormenta, e adesso sono pronta per leggervi l'oroscopo di questo sabato 20 giugno. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi, e tanti auguri e buon compleanno. E oggi è San Ettore, auguri anche a chi si chiama così, quindi buon onomastico, tanti auguri ai festeggiati. Allora cominciamo. Ariete, il sole e i pianeti veloci in Cancro richiamano la vostra attenzione verso la sfera privata oggi, eh? Questo sabato l'equilibrio si troverà rigenerando il corpo in un ambiente intimo, eh? Toro, un inizio di fine settimana eccezionalmente solido. Marte nel vostro segno vi regala una resistenza fisica invidiabile, perfetta per rimettervi in moto. Gemelli, il sole ha ormai preso stabilità in Cancro e sposterà il vostro obiettivo vitale sulla concretezza e sulla valorizzazione delle vostre risorse. Cancro, il superpolo energetico nel vostro segno vi rende il custode spirituale di questo fine settimana. Avrete la forza e l'intuito necessari per godervi la giornata come desiderate. Leone, questo sabato vive nella vostra stessa energia, della vostra stessa energia, con la luna che attraversa gli ultimi gradi del vostro segno. Concedetevi una serata speciale che celebri la vostra unicità. Vergine, dal primo pomeriggio la luna entra ufficialmente nel tuo segno. Avvertirai quindi una immediata iniezione di chiarezza, di freschezza e vitalità. Bene. Bilancia, la quadratura dei pianeti in Cancro continua a farsi sentire sul piano della stabilità emotiva. Cercate il vostro proverbiale equilibrio dedicando la giornata a rigenerarvi. Scorpione, un sabato di forte intensità energetica. Non accumulate pressioni, canalizzate questa immensa forza vitale nel movimento o in un'attività liberatoria. Sagittario, per vostra fortuna, l'inizio di questo fine settimana sarà acceso dalla luna nel Leone. La vostra energia vitale risplenderà, quindi usate questo sabato per muovervi, viaggiare, anche solo con la mente, se non potete fare nient'altro. Capricorno, l'opposizione planetaria dal Cancro tocca le corde della vostra resistenza. Allentate un po' il controllo, ascoltate i messaggi del corpo e concedetevi spazi anche di silenzio. Acquario, con la luna che chiude il vostro transito nel segno opposto del Leone, le relazioni e il confronto con gli altri rimarranno il fulcro energetico di questo sabato. Pesci, l'alleanza perfetta tra i pianeti in Cancro e Marte in Toro renderà questo sabato un capolavoro di armonia fluida. Vi sentirete rigenerato nel corpo e nello spirito. Bene, auguri, eh? Auguri a tutti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: amici. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici. Quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana. Quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2. Piatti di carne e pesce. Un'infinita varietà di pizze. Il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2. Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2. I love you. Anna mai corre.
22: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
23: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È Fra Quintale che canta ratatatata, ma questo non è il titolo della canzone. La canzone si chiama Aranciata, Bene, tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Diamo prima però un'occhiata alle notizie del giorno. Quelle che troviamo in primo piano e in prima pagina, quindi questo sabato 20 giugno 2026, c'è stato un maxi incendio in un resort di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, appunto. Sto guardando le immagini che sono veramente impressionanti, quindi si sono passati momenti di vera paura nella Repubblica Dominicana. Ospitava un centinaio di turisti italiani, tra l'altro, e una donna italiana purtroppo è morta. Una turista italiana, la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria a causa dell'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata per scappare alle fiamme. Si parla di molte persone, naturalmente, che sono state evacuate, quasi 1700 turisti, e a quanto si sa per il momento solo questa turista italiana sarebbe morta, ma adesso aspettiamo di avere aggiornamenti, naturalmente, su quello che è successo e anche le cause di questo incendio. Quindi adesso vediamo. Poi vediamo la crisi in Medio Oriente. Dopo la firma dell'intesa, di cui si è tanto parlato in queste ore, l'inviato americano Wyckoff vola in Svizzera, parlerà di nucleare con l'Iran. Quindi si sta proprio dirigendo in Svizzera in queste ore per colloqui e vedremo cosa ne sortirà. Poi ovviamente grande clamore, l'avrete sentito tutti, per quello che ha detto Trump, le ultime esternazioni di Trump, che ha dichiarato che praticamente non vuole più la Meloni come fan, con Armuz non ha aiutato, mi ha implorato per una foto, che pena, una roba incredibile. Ovviamente la Meloni non ha esitato a rispondere: io e l'Italia non imploriamo mai, e naturalmente dicendo che è tutto falso quello che ha detto questo, che ogni tanto se ne esce con delle cose. Vabbè, ecco, un'altra esternazione che adesso sembra stia venendo fuori da un libro, un libro rivelazione. Trump che si proclama più potente di Hitler e Stalin. I miei poteri sono illimitati, per cui per questo che pensa di poter dire quello che gli pare, a quanto pare, ecco, scusate il doppio. Allora, Ucraina, ecco, parliamo di cose serie e drammatiche purtroppo. C'è stato un attacco russo su Kharkiv, almeno un morto e 9 feriti, quindi questo sa significare che continuano i raid, continua la guerra, purtroppo. Questo è quanto. È stato identificato e denunciato il passeggero che a Bologna aveva morso l'autista del bus lungo la fermata, e anche in questo caso aspettiamo di avere magari più dettagli nelle prossime ore. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, e allora prima però due bei successi, ve li ho già anticipati, in Simply the Best ascoltiamo due bei successi degli anni 80.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: è George Michael con Outside. Prima invece abbiamo ascoltato Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale. Questi due bei successi degli anni 90 grazie a Roberto Gomme, eh? Ricordate, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme, con tutte le promozioni poi che vi offre in questo periodo: controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore, lo trovate presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato
4: grazie ai tanti servizi

0: 9.
1: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: e Martin Garrix insieme a Ed Sheeran in Repeat It. Ora, cari amici e amiche, vediamo quelle che sono le notizie dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie di oggi, sabato 20 giugno 2026. Stazioni di posta a servizio raddoppiato con la casa di Brondolo. Aperta dunque la seconda stazione di posta, inaugurato ieri mattina il nuovo centro servizi di Brondolo in via Venturini, che raddoppia l'offerta dopo quello aperto a maggio in zona San Felice a Sottomarina, per il potenziamento della rete territoriale dedicata al contrasto della povertà e della grave marginalità sociale. Lo spazio, finanziato con un bando del PNRR, è stato ideato dall'amministrazione comunale in collaborazione con alcune realtà del terzo settore, la cooperativa La Prodo, la cooperativa REM e il centro di solidarietà Anna Dupuis. Già da gennaio 2025, con le stazioni di posta ponte attivate, sono stati raggiunti 90 beneficiari assistiti con servizio di accoglienza, orientamento, consulenza e distribuzione di beni essenziali. Il centro servizio rappresenta un presidio territoriale innovativo, ha spiegato l'assessore al sociale Sandro Marangon, pensato per offrire una presa in carico integrata e multidimensionale alle persone e ai nuclei familiari che vivono situazioni di gravi deprivazioni immateriale, marginalità sociale o assenza di dimora. E quindi i servizi offerti, tra i servizi offerti anche i beni di prima necessità, docce, servizi igienici, lavanderia, mediazione ed aiuto. Infatti qui troveranno non solo servizi essenziali, materiali come avete sentito, ma anche uno spazio di relazione, orientamento e inclusione. Il centro sarà pienamente operativo da fine giugno con la conclusione dei lavori. Sarà un weekend tutto da a tutto medioevo, con il palio della Marcilliana che è cominciato già ieri, quindi un weekend dal sapore medioevale in centro storico con la 36esima edizione del palio della Marcilliana, che culminerà domani con il palio delle balestre antiche, trasmesso come ogni anno in diretta nazionale su Rai 3. Il palio, che si è aperto ieri sera con il giuramento dei capitani di contrada, la benedizione dei contradaioli e dei balestrieri e il corteo storico, proseguirà oggi e domani portando in piazza gli usi, i costumi, i mestieri medievali grazie ad un esercito di oltre 500 volontari che animano le cinque contrade: San Martino, Sant'Andrea, Montalbano, San Michele e San Giacomo. La kermesse storica ripropone una ricostruzione minuziosa di come si viveva a Clugia nel 300, quando, grazie al commercio del sale, la città era una dei più importanti centri commerciali della Serenissima. Da qualche anno la manifestazione prevede anche un momento animato dei bambini, il sabato mattina alle 11 alla Loggia dei Bandi, grazie al progetto Marcilliana che Passione, che per tutto l'anno coinvolge gli studenti della primaria Caccin con un percorso che tocca la storia, l'arte, la musica, l'educazione motoria. Oggi e domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 23.30, il centro storico sarà animato da mercanti e pellegrini, taverne e botteghe artigiane, musici, giullari, saltimbanchi, antichi mestieri e dimostrazioni storiche, accampamenti militari anche, spettacoli e animazioni lungo le calli e le piazze. Bene, più verde in città, c'è un appello della presidente di Arte. Dunque, più verde, meno cemento, questi i due moniti contenuti nella lettera aperta inviata dall'associazione Insieme Arte al sindaco e a tutti gli amministratori per salvare il giardino degli Elci. Dovrebbe essere superfluo sottolineare l'importanza della creazione di spazi alberati anche nella nostra città, scrive la presidente, appunto, Carla Neri, ma in chi amministra vediamo scarsa lungimiranza, imperturbata politica di cementificazione e trascuratezza dei giardini esistenti. E ci si riferisce in particolare, oltre al recente abbattimento dei 6 grandi alberi per edificare un asilo nido, nell'abbandono del giardino degli Elci, inaugurato nel 2008, su cui in ottemperanza alla legge del 113 del 92 esisteva l'obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato. L'associazione chiede che il giardino venga nuovamente sistemato con alberi adatti e già cresciuti sufficientemente da garantirne la sopravvivenza, che gli alberi siano regolarmente annaffiati, che la recinzione sia rifatta, che sia realizzato un piccolo sentiero così da non calpestare l'erba e di collocare qualche panchina, e auspica lo stop all'espansione edilizia, il recupero e restauro del patrimonio esistente, l'incremento del verde che auspichiamo un po' tutti quanti. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che in Veneto nelle prossime ore il tempo è atteso, è in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, quindi ci sarà ancora bel tempo con temperature stazionarie o localmente anche in ulteriore aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Il successo di Tu mi piaci tanto, eccolo di nuovo Saif con Buona Domenica, diciamo in anticipo di un giorno. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Sono i Verve, The Dress Don't Work. Era degli anni 90, naturalmente, 1993, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è stato veramente un grande successo, numero uno dei Verve, riproposta per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili, numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, ve lo stiamo dicendo da alcuni giorni, ebbene che lo sottolineiamo ancora, che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questa tendenza continua, questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. C'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non bisogna perdere questa occasione, allora Stefano e Karin vi aspettano presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante Pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serra

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

eccola, è ritornata a Dito nella Piaga dopo il successo da Sanremo, con Che Fastidio, eccola con Businessman, è il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Buongiorno, come state? Avete caldo? Sì, fa caldo, fa molto caldo. Io sono arrivata qui alle 8 dicendo che già eravamo a 30 gradi quasi, per cui ero già preoccupata. Vabbè, lo sapevamo, insomma, sono giorni che ci avvertono i meteorologi che sarebbe arrivata un'ondata di caldo. Cerchiamo di proteggerci al meglio, dai, e di affrontare queste giornate così calde. Beh, volevo ancora salutarvi, dare il buongiorno anche a chi, magari essendo sabato, ha dormito un po' di più e si è messo all'ascolto adesso. Ben ritrovati e ritrovate anche a voi, all'ascolto di Radio BCS, naturalmente. Tra poco si continuerà con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni, e essendo sabato ricordo anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11. Prima di tutto ciò, tra poco anche una delle novità, e abbiamo quelle nuove nuove fresche fresche, subito dopo la canzone di Taylor Swift, I Knew You, e l'ultimo singolo di Taylor Swift, ascolteremo anche una delle novità, appunto nuove nuove di questa settimana.

0: Qua.
1: Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
1: Sai che questa mattina non vedevo l'ora
0: di arrivare qua.
1: Di arrivare in radio.
0: Ti dico la verità.
1: Io adoro venire sul mio posto di lavoro, Caranuccia. Chiedimi se amo il mio lavoro.
0: Sì, soprattutto se c'è l'aria condizionata
1: accesa. D'estate, vero, perché io amo tantissimo il mio lavoro quando vengo qua al mattino.
0: Ma io vi dico la verità, non so se...
1: Anzi, mi prenoto per degli straordinari, anche se sei d'accordo.
0: Stavo dicendo, se non avessimo l'aria condizionata io non verrei proprio.
1: Ah, immagino.
0: Perché, no, voglio dire, il caldo c'è dappertutto, ma noi qua siamo pieni di macchinari, roba che già per sé fa caldo.
1: Fa molto caldo.
0: Ecco,
1: molto
0: per caldo. Cui... con 40 gradi fuori,
1: gli studi insonorizzati, amici, con la lana di vetro tutto
0: con
1: intorno.
0: La lana di vetro, cioè, voglio dire,
1: certo,
0: ecco, tutto
1: sì,
0: acceso.
1: Ma non lamentiamoci, che c'è gente che fatica,
0: che
1: sul
0: sta
1: serio.
0: Peggio, ma certo che sta peggio,
1: c'è gente che sta lavorando
0: sì.
1: Sotto il sole, io li saluto, l'abbiamo fatto già ieri, l'altro ieri, insomma, veramente sono le categorie quelle che io ci penso, no? Proprio perché in questo momento di grande caldo, con queste temperature oramai quasi disumane, diventa un problema, cari amici, stare sotto il sole.
0: Ma quindi... infatti stanno anche prendendo, come ogni anno, hanno da
1: certo.
0: Qualche anno a questa parte, provvedimenti per gli orari eccetera,
1: assolutamente,
0: perché sennò qui si manda la gente a morire veramente,
1: certo, ci e vuole quindi, un po' di attenzione anche in queste cose.
0: Certo, un po' di attenzione.
1: Quindi senti, intanto buongiorno a tutti,
0: buongiorno,
1: bentrovati, siamo al 20 di giugno, domani inizia ufficialmente l'estate, ma come temperature ci siamo, devo dire che
0: ma anche troppo,
1: non ci stiamo facendo mancare niente.
0: Volevamo l'estate, ma se, no, come al solito poi ci lamentiamo che arriva troppo caldo,
1: certo.
0: In effetti, vabbè.
1: Quindi sarà così, dicono, per un bel po' di giorni, almeno fino alla fine di giugno ci potrebbe essere qualche piccolo temporale di calore, ma roba è quasi impercettibile. E sono quelle cose che non rinfrescano, anzi
0: no,
1: riscaldano.
0: Fanno più caldo.
1: Quindi questa è un po' la situazione. Ma non parliamo del caldo, perché poi finiamo per farci venire ancora più caldo. Quindi...
0: sì, non pensiamoci proprio, pensiamo alla musica, alle novità. Già vi ho detto prima che avremo ascoltato una delle novità.
1: Nuccia.
0: Tra quelle proprio fresche.
1: Aspetta,
0: ecco.
1: Che mi ero messo un promemoria.
0: Dico, che devi prendere la pastiglietta.
1: No, che devo venire in radio. No, scherzo.
0: Se fossi messo in quelle condizioni sarebbe veramente da preoccuparsi.
1: No, peggio,
0: dovresti ricordarti di venire in radio.
1: No, è una cosa che devo ricordarmi, che io ho questa abitudine, lo spiego, sapete che ormai sugli iPhone ci sono le sveglie, no?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Io praticamente tutti gli appuntamenti me li metto così, quindi ogni tanto mi suona la sveglia. Che è successo? Allora mi viene in mente.
0: Ma ti scrivi di che appuntamento
1: certo,
0: si tratta?
1: Certo,
0: perché
1: sì,
0: sennò
1: sì,
0: ti dimentichi.
1: No,
0: ti
1: no.
0: Suona la sveglia, ma che devo fare stamattina?
1: Ci sono passato per quella fase, c'era il periodo in cui mettevo le sveglie e poi non mi ricordavo più perché l'ho messo. Adesso mi scrivo, perdo quei 2 secondi in più, ma almeno non
0: fai bene,
1: non brancolo nel buio.
0: Allora stavamo dicendo che ci sono quelle fresche
1: amici.
0: Le abbiamo proprio inserite,
1: le abbiamo scelte tra le fresche frasche,
0: esatto, e tra le novità c'è anche il duetto tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso,
1: che veramente a me ha sorpreso.
0: Sì, anche a me,
1: due generazioni a confronto.
0: Ma che sarà mai, che hanno fatto insieme?
1: Che hanno fatto insieme, ascoltiamoli insieme. Si chiama Hit Parade.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: vogliamo. Ma la voce di Alessandro Amoroso c'era?
1: Poco. Se ascolti la canzone, sì.
0: Ascolta, questa era I Parade. Così si chiama la canzone, eh?
1: Si chiama così, infatti, ed è il grande ritorno di Gianni Morandi per l'estate insieme ad Alessandra Amoroso. Sapete che quest'anno vanno tantissimi duetti, ormai già da un po' di tempo, ma quest'anno vedo che vanno i duetti, i terzetti, si fa di tutto.
0: Ci si mette insieme,
1: sì.
0: Il gruppo.
1: L'effetto
0: fa.
1: Moltiplicatore, no?
0: Ma è vero, sai, ecco. Insieme si sopravvive.
1: Se uno fa bene, due fanno meglio, certo. Se insieme si sopravvive è una bella fotografia, eh?
0: No,
1: è carina questa cosa, perché poi sai, ci dice che a volte i cantanti, mettendo insieme il loro talento e magari la loro popolarità, vendono un po' di più.
0: Ma è vero.
1: Perché tu vendi al pubblico di Gianni Morandi e quello di Alessandra Amoroso, sono due pubblici, no?
0: Esatto. Ma solitamente lo fanno quelli che vanno bene con i loro singoli, non cercano collaborazioni.
1: Ma non è più così, non è più così.
0: Al limite una volta ogni tanto per fare.
1: Però ormai la collaborazione è proprio un classico, cioè nel senso
0: è diventato un po' un'abitudine per tutti.
1: Assolutamente.
0: Dai.
1: Poi c'è ogni tanto quello che fa la canzone da solo, ma non c'è una regola, insomma, ed è bello perché a volte ci sono anche dei risultati molto molto buoni, cioè ci sono delle volte dei duetti che a me piacciono tantissimo.
0: A me poi piacciono i duetti, guardo soprattutto i duetti.
1: Come no. Poi a volte ci sono anche delle occasioni mancate, perché insomma è successo di grandi artisti che sono messi insieme, ascolti la canzone e ti resta un po' di delusione. Io alcuni ricordi di artisti che mi si era aspettato cose gigantesche, poi dici vabbè.
0: Che rimani un po' deluso.
1: Pochetto sì.
0: Mi sembra carina, estiva,
1: carina,
0: giusta,
1: dai, carina.
0: Giusta per l'estate. Avremo modo di riascoltarla altre volte, perché come avete sentito fa parte appunto delle novità di questa settimana, di quella che andiamo ad affrontare.
1: Grazie naturalmente ai nostri partner Planet Bike, 100 bici in esposizione, una più bella dell'altra, e sapete tra l'altro che potete scegliere tra bici muscolari ed elettriche. Quelle elettriche sono veramente strepitose, cari amici.
0: A prezzi accessibili che potete acquistare anche a rate, mi raccomando.
1: È vero.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
18: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
17: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
18: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
17: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
18: E le golose coppe gelato.
17: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Telefono 041 55 40 660.
17: Hush Caffè.
18: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Your husband is coming.
1: La canzone di Ray, Where is my husband? Pensa che mi ricordo, adesso Lucio non ci crederai, questo pezzo qua l'ho suonato a Capodanno, ok? Quindi sono passati 6 mesi.
2: L'ultimo Capodanno, sì.
1: L'ultimo Capodanno, quindi me lo ricordo molto bene, era una serata abbastanza fresca comunque. Quindi stavo pensando, dice, ma sai che pensa che questo pezzo è da capo, cioè dall'inverno, e ancora oggi lo stiamo suonando. C'è una canzone che si sta rivelando longevissima.
2: Beato te che l'hai festeggiata con questa canzone.
1: Fresco, fresco.
2: Io ero all'ospedale, figurati.
1: Ah, beh, cavolo, me lo ricordavo. Meglio i miei ricordi allora dei tuoi, sì. Dai.
2: Mi approprio dei tuoi.
1: Guarda.
2: Mi sembra di essere lì con te.
1: Sì, a fare il trenino.
2: E sentire questa canzone.
1: Meraviglioso. Allora, abbiamo parlato dell'arrivo dell'estate ufficiale, no? Quello che succede ogni anno, il solstizio d'estate, che poi in verità è un momento, cioè quando è il giorno, l'ora in cui scatta il solstizio d'estate, sarà domenica 21, quindi quest'anno è proprio preciso domenica 21 alle 10:24, segnatevi. Quindi l'estate arriva ufficialmente domani alle 10:24.
2: E ce lo segniamo, e cosa succede?
1: Niente, che sapete che da quel momento potete dire che è estate, perché adesso siamo ancora in primavera, cari amici, quindi dovete essere...
2: È già da un paio di giorni che se ne parla del solstizio d'estate.
1: Ma sapevi anche l'orario, no?
2: L'orario no.
1: Ecco, allora, perché devi sminuire le mie notizie, che sembra che sto dicendo delle cose cui non interessa niente a nessuno?
2: No, ma perché io leggo l'oroscopo tutte le mattine.
1: Dai!
2: E già nell'oroscopo si parlava di quello che sta cambiando con il solstizio d'estate.
1: Ah,
2: capito?
1: Ok, capisco.
2: Per cui, insomma, già da un paio,
1: certo,
2: di giorni che se ne parla.
1: Ecco, vedi, io non ho questa cultura oroscopista. Quindi...
2: Perché tu, anche quando non ci sono io, l'oroscopo
1: non lo leggo.
2: Non glielo legge.
1: Ma sai che ho degli ascoltatori che poi mi chiamano al mattino: ah, guarda, non vediamo l'ora che torni in uccia perché non ci leggi l'oroscopo.
2: Ecco, vedi.
1: Grazie. È molto bello. Tra l'altro, perché è importante? Perché sono le giornate, anzi, è la giornata dove abbiamo la maggior quantità di luce. Quindi domani, sì, cari amici, avremo tanta luce come non avremo mai più nel corso dell'anno.
2: Bene.
1: Dopodiché,
2: bene,
1: voi non ve ne state accorgendo, ma c'è una pallina che piano piano sta scendendo e arriveremo a dicembre, quindi arriveremo al momento in cui abbiamo meno luce. Quindi da domani ufficialmente le giornate, abbiamo il top, le giornate si accorciano e quindi siamo già alla fine dell'estate.
2: Ma si accorciano talmente in maniera,
1: lo so,
2: minima, che non ce ne possiamo accorgere.
1: Però mentalmente,
2: pian pianino,
1: per... mentalmente, come tu quando arrivi a dicembre, che poi giorno dopo giorno sai che c'è sempre un po' più di luce e quindi vedi che le giornate si allungano, hai quella percezione che la bella stagione sta arrivando. Quindi da domani l'inverno sta arrivando, cara.
2: Oh, abbiamo detto 2 minuti fa che sta arrivando l'estate.
1: Sono eccessivo.
2: Insomma, a parte che poi è un lampo.
1: Ma sì, non te ne accorgi neanche.
2: Tra poco diremo, è già Natale di
1: nuovo. È già Natale. Poi nella zona del circolo polare artico, il polo nord, il sole non tramonterà mai, ci sarà il classico fenomeno del sole a mezzanotte.
2: Sì.
1: Che è un fenomeno meraviglioso, io una volta nella vita lo devo vedere, cioè avere l'idea di andare fuori dalla porta e trovarmi il sole a mezzanotte, che era, non c'è qualcosa di che colpisce l'immaginario.
2: Chi ci abita non è così contento, sai.
1: Ma infatti ho detto ci vado, poi torno a casa mia.
2: Perché non sai le depressioni che ci sono in,
1: verissimo,
2: quei paesi.
1: Soprattutto quando c'è buio.
2: Quando a 6 mesi di buio, 6 mesi, certo, di più o meno di chiaro, e quindi devono andare a letto quando c'è il sole.
1: È vero.
2: Devono andare a lavorare quando è ancora buio.
1: Ma sai che ad esempio quando si accorciano le giornate, si accorciano le ore che io dormo, perché praticamente mi entra un po' di luce dalle finestre e diventa un casino.
2: È vero,
1: una roba.
2: È così, insomma.
1: Sì.
2: Vabbè, dai, stiamo bene dove siamo.
1: Ma
2: dammi retta.
1: Ma chi si lamenta? Sono un pochettino più al nord, sarei un po' felice, ma mi va bene così, dai, non mi lamento, ci mancherebbe.
2: Puoi sempre trasferirti.
1: Certo, potevo nascere
2: a Stoccolma.
1: In Africa ed era peggio, mentre sono nato per fortuna qua, che sono una via di mezzo. Se nasceva a Stoccolma era meglio, sarei stato molto più fresco.
2: Ma anche in Germania, vai.
1: Sì.
2: Dimmi. Se ti mando ad Amburgo, lì stai bene.
1: Ecco, meno male che non andate ad Amburgo, pensavo a quel paese era peggio, ma
2: è sempre
1: ad Amburgo.
2: Quel paese.
1: Certo, ad Amburgo ci vado volentieri.

0: Era il 1987, mi sembra fosse anche l'estate, se non era l'estate era l'autunno o l'inverno, forse la primavera, comunque era una stagione. Quando c'hai le idee confuse cerchi di rimediare, no? Era Running in the Family.
1: Piuttosto vaga le cose, eh?
0: Sì, ammetto. No, perché ho detto estate, poi mi è venuto in mente che il pezzo dell'estate era Lessons in Love. Allora ho detto, Roma, forse mi sto sbagliando.
1: È sempre, sempre cantato da,
0: sempre da loro. E quindi mi è venuto in mente che forse in verità era un pezzo autunnale. Quindi non badate a quello che ho detto, cari amici.
1: Ma non è grave.
0: Non era estivo, non era un pezzo estivo.
1: Non è grave.
0: Però bello.
1: È comunque sempre stato un grande successo.
0: Sì.
1: In qualsiasi stagione si è uscito.
0: Ma figurati, Nuccia.
1: Ecco, e in qualsiasi stagione voi potete andare a fare un'ottima colazione da Super Coffee Shop, naturalmente. Non solo d'estate, né solo d'inverno. Sempre da Super Coffee Shop farete delle colazioni straordinarie. Andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
0: Bene, abbiamo parlato degli effetti sul sonno che può avere il cambio della luce, naturalmente, sì. Quindi tanta luce durante la notte, quelli che addirittura hanno sempre luce con il sole a mezzanotte. È stata inventata una bella mascherina che la stanno collaudando intanto per la gente che va nello spazio, ma poi potrebbe diventare anche un prodotto interessante per dormire.

0: 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia. Logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice. Logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La taverna di Nadia e Felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico. Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni.

0: giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Canzone bellissima, è tornata e si sente, amici, Chaka Khan insieme a Snoop Dogg. Te lo ricordi a Cortina che è arrivato tutto vestito? Incredibile.
3: Ah sì sì sì, cioè, ma è un tipo un po' stravagante.
2: Ma assolutamente, lui si fa notare proprio per lo stile e vi ricordo che la gente era tutta quanta a bocca aperta durante le Olimpiadi, anzi non era neanche a Cortina, mi sa che era da un'altra parte,
3: sì,
2: vicino a Milano credo, ed ero in un paesino, tutti si guardavano intorno, ma è veramente Snoop Dogg uno che fa il matto come lui.
3: Ho vestito di carnevale,
2: maniera eccentrica, invece no, era proprio Snoop Dogg. Allora, stiamo parlando di questa mascherina per monitorare il sonno.
3: Sì.
2: Perché è importante, cara Nuccia? Tu sai che ci sono a volte dei problemi del sonno che ci rendono molto difficile dormire, non sono solamente il caldo, possono essere anche problemi di vario tipo, tipo le apnee notturne, no? Quando c'è l'interruzione del sonno mentre
3: dormi. Sono tante le persone che hanno problemi di sonno.
2: A me è capitato un paio di volte di avere apnea notturna, cara Nuccia, mi sono svegliato col senso di soffocamento, una roba che non auguro al peggior nemico.
3: Meno male che ti sei svegliato, se no,
2: certo,
3: se no morivi.
2: Assolutamente. Poi c'è chi ha l'insonnia cronica, c'è la sindrome delle gambe senza riposo, non so se la conoscevi, la narcolessia.
3: E si chiama anche così?
2: Si chiama così.
3: Narcolessia.
2: E quindi ci sono veramente un sacco di problemi. Come si fa a monitorare questa roba? Solitamente devi utilizzare un polisonografia, che però è una cosa abbastanza complicata, che puoi fare adesso invece a casa tua, grazie, si potrà fare a casa propria, grazie a questo strumento.
3: Cioè, fino adesso ci dovevano andare in ospedale per fare questo esame sul sonno.
2: Esattamente.
3: Ti tenevano una notte, monitoravano.
2: Bravissima.
3: Con tutti i fili attaccati.
2: Tutto cablato, esatto. Che diventa difficile anche dormire.
3: Perché... io non so come facciano a dormire.
2: Forse probabilmente a un certo punto ti addormenti per disperazione.
3: Per
2: disperazione,
3: per la stanchezza.
2: Forse sì. Adesso invece con questa mascherina, da tutti questi parametri, in maniera molto semplice, cioè semplicemente indossandola.
3: È come le mascherine, quelle nere che ci si mette per non vedere la luce, in pratica.
2: Lo stesso tipo di mascherina. Ed ha un report clinico strutturato di alta precisione. Quindi, molto presto, quando queste mascherine entreranno in commercio, potremo veramente toglierci il pensiero e fare tutta una serie di misurazioni di parametri durante la notte mentre dormiamo, senza una cosa invasiva.
3: Senza l'ospedalizzazione, tutto
2: sì,
3: il resto.
2: Sì, sì, sì. E poi soprattutto con una mascherina, la metti come fosse una mascherina per dormire e poi sei a posto.
3: Non ci pensi più.
2: Non ci pensi più.
3: Si troveranno tutti i dati del tuo
2: sonno.
3: Tutti
2: i dati e poi ti dicono che problemi c'hai, se c'hai l'apnea, l'insonnia cronica, se c'hai la narcolessia, se hai mangiato pesanti, insomma ti
3: diranno. Quali fasi del sonno, per esempio?
2: Sono quelle più disturbate.
3: Quelle più, che hai più problemi.
2: Ecco, quindi è davvero una bella cosa. E nasce tutto da una tecnologia da applicare sugli astronauti, perché dormire nello spazio non è semplicissimo.
3: E quindi.
2: Però come spesso succede, lo sai che una delle tante cose importanti per cui ci sono viaggi spaziali, perché si fanno anche una serie di esperimenti che poi servono anche sulla Terra nella nostra vita quotidiana.
3: Sì, è già successo in molti casi,
2: molto,
3: poi
2: molto.
3: Certe tecnologie le hanno anche adottate sulla Terra.
2: Brava, e questa è proprio una di quelle tecnologie che potrà essere utilizzata da tutti noi, come gli uomini che vanno sullo spazio.
3: Ecco, speriamo non costino troppo, così magari ce ne compriamo.
2: Penso tutti. Saranno a portata di tasca, cara Nuccia, insomma.
3: Speriamo.
2: Speriamo, altrimenti poi se le tengono lì. Senti, mettiamo una canzone bella, perché è tornata Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Eccoli qua.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: succede su Radio BCS ad ogni ora, alla fine di ogni ora, noi mettiamo una canzone che si chiama Unforgettable, che non è un pezzo qualsiasi, è un numero uno, ma bello certificato. C'è
1: solo
0: proprio
1: numero uno.
0: C'è un timbro sopra con scritto numero uno, proprio come questa canzone degli Spandau Ballet.
1: Certificato di autenticità.
0: Di autenticità, insomma, che è veramente stato numero uno nelle classifiche.
1: Ecco,
0: Nuccia, tocca a te, è il tuo momento adesso, vai.
1: Sì, a proposito
0: di delle cose intelligenti, vai.
1: Autenticità. Sì. Autentici sono anche gli infissi di Falegna Maria Padoan, stile e design originali,
0: ecco,
1: validi.
0: Non comprate quelli sulle bancarelle, quelli finti, no, comprate quelli originali.
1: Quelli originali di Falegna Maria Padoan, stile e design. Andate a visitare lo showroom, c'è veramente di tutto, per tutti i gusti e per tutti gli stili. E allora, via Madonna Marina 325 a Sottomarina è l'indirizzo.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna mai corre.
5: Una città. Chioggia.
15: BCS.
16: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Vergini, amici, con On and On, direi che è il momento di VIP, come succede ogni weekend.
1: Giusto, giusto.
0: Eccoci con le notizie, la cronaca rosa, le storie dei personaggi famosi.
2: VIP, VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
0: Subito in copertina, Caranuccia, prima notizia della giornata.
1: Parliamo di Tiziano Ferro.
0: Eccolo, Tiziano, bentornato Tiziano.
1: Ecco, Tiziano Ferro, sai che ha fatto un concerto a Padova proprio dei giorni scorsi, è in tournée in questi ultimi giorni ed è stato anche a Padova. Non è la prima volta che parla delle sue origini venete, ti ricorderai anche tu che lui, i bisnonni erano originari di Cavarzere.
0: Ma pensa un po'.
1: Ma lo ha detto più di una volta, anche quando è stato qui tanti anni fa, era già all'inizio della sua carriera.
0: Si fece un concerto, sì,
1: in Diga.
0: Mi ricordo.
1: E l'ha detto chiaramente, si è sempre, insomma, vantato anche in qualche modo delle sue origini.
0: O quantomeno non ha nascosto, insomma.
1: No, anzi, non le ha mai nascoste. E in questa occasione cosa c'è di diverso? C'è diverso che Cavarzere gli vuole conferire la cittadinanza onoraria.
0: Beh, mi sembra il minimo.
1: Ma il minimo, potremmo anche farlo prima.
0: Avere un po' di artista così, cari amici.
1: E in effetti, e durante il concerto di Padova, lo ha detto chiaramente con grande orgoglio, ha detto sarò cittadino onorario e per me è un regalo pazzesco.
0: Che
1: ha anche dedicato una canzone, il regalo più grande, perché dovete sapere, ne avevamo già parlato, ma magari per chi non è stato attento. Lui, i bisnonni sono partiti da Cavarzere, che lavoravano in un famoso zuccherificio.
0: Come no, a Cavarzere.
1: Che aveva, esatto, e aveva sede anche a Fiumicino, vicino a Roma. Da lì un ramo della famiglia Ferro poi si è stabilito a Latina, dove è nato Tiziano.
0: Quel ramo della famiglia Ferro che volge verso Mezzogiorno, certo, conosco molto bene. Ne parlava anche Manzoni.
1: Ferro è un cognome veneto comunque.
0: Cognome veneto, è
1: cognome
0: vero.
1: Veneto. E si è stabilita la famiglia di Tiziano. Lui ha il nome, tra l'altro, Tiziano è il nome del suo bisnonno.
0: Quindi lui è Ferro vero, cioè
1: ferro
0: nel senso.
1: Ferro,
0: no, nel senso che non è un nome d'arte, lui è proprio Ferro.
1: Si chiama Tiziano Ferro, il nome del bisnonno, Tiziano è il cognome naturalmente della famiglia.
0: Certo.
1: Ecco, vogliono dargli questa cittadinanza onoraria.
0: Evviva.
1: Si augurano naturalmente che lui possa venire personalmente.
0: Ah beh certo,
1: anche.
0: La speranza è che arrivi a Cavarzere, altrimenti.
1: Perché ci sono adesso le cose burocratiche da fare,
0: chiaro.
1: Da finire. E poi
0: chissà se gli daranno anche le chiavi della città, così quando arriva sa dove andare.
1: Perché no?
0: Non sapeva che bussa. Buongiorno amici, bentrovati, c'è Radio BCS, abbiamo iniziato con una notizia quasi di cronaca locale, anche se riguarda un grande artista come Tiziano. Qui lo riascoltiamo con Rosso Relativo.

0: relativo, sappilo.
1: È mio?
0: È il tuo, è un rosso relativo, non è un rosso vero.
1: Di che rosso vedi?
0: Ah, non ne hai rosso tu, vedi, è relativo.
1: Uso anche poco nell'abbigliamento il rosso, a dire la verità.
0: Anche poco rossetto, tra l'altro.
1: Mai, quasi mai, mai in
0: vedi,
1: pratica.
0: Quindi vedi, non c'è rosso, non
1: proprio
0: è relativo,
1: rosso, proprio no, non c'è. Vabbè, insomma, tra l'altro Tiziano Ferro diceva anche che glielo raccontava il nonno, che quando abitavano qui a Cavarzere, ma stiamo parlando praticamente di tanti anni fa, che siccome era un paesino piccolo ci si riproduceva tutti tra ferro.
0: Ah,
1: erano
0: ok.
1: Tutti mezzi imparentati in pratica,
0: ecco.
1: Perché erano pochi in un paese,
0: sì.
1: E quindi hanno riprodotto il ferro all'infinito.
0: Beh, insomma, c'erano anche i paesi vicini, cioè voglio dire.
1: E avevano pochi mezzi di trasporto.
0: Amici, che
1: stiamo parlando di un'altra vita, eh.
0: Certo, un'altra generazione.
1: Ma quante generazioni fa? Quindi, vabbè, questo l'ha sempre fatto molto ridere.
0: Bene, vabbè. Allora salutiamo Tizianone Ferro. Quasi un nostro concittadino.
1: E speriamo,
0: insomma,
1: possa venire magari a ritirare questo certificato. Questa,
0: certo, ci mancherebbe.
1: Di persona, sempre se che i suoi impegni lo possono,
0: chiaro,
1: portare.
0: Ma troverà la giornata sicuramente libera.
1: Assolutamente.
0: Senti, Caruccia, 10:26, tra poco approfondiamo anche altre storie, perché
1: certo.
0: VIP come sempre ricco e pregno. E intanto invece mettiamo una canzone che ci hanno chiesto i nostri amici a casa.
1: Sì.
0: È un pezzo che si chiama Lunedì Nero ed è la nuova di Mr. Rain, che è tornato.
2: Con l'Ellison. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: da Radio BCS. Buongiorno Nuccia.
1: Santa subito.
0: Santa subito. Anche Nuccia, santa subito. Dopo 20 anni di condanna di programmi insieme a me, non possiamo che farla santa subito.
1: Questo è vero, però non
0: senza
1: ci tengo.
0: Senza passare dal via. Ah, non vuoi andare sul calendario?
1: No, non ci credo ai santi. Allora, senti un po', caro Gianni, si sta aspettando le nozze evento.
0: Dai, veramente? Di chi?
1: Assolutamente.
0: Chi si sposa,
1: sì.
0: Nuccia? Io ero rimasto che le nozze evento dell'anno erano quelli di Dua Lipa. Tu mi dici che abbiamo meglio di Dua Lipa?
1: No, adesso abbiamo belle, tutto meraviglioso,
0: bello, sì.
1: Anche perché le ha fatte qui in Italia.
0: Ecco.
1: Ma adesso si stanno aspettando le nozze di Taylor Swift.
0: Taylor Swift,
1: lei
0: sì.
1: Si sposa al Madison Square Garden, caro
0: ecco, già
1: mio.
0: Questo ci piace meno, ma ha scelto una banale America,
1: e poi un palazzetto dello sport, insomma. Non è che sia tutto sto granché.
0: Cioè, deve essere Dua Lipa, ha bloccato Palermo per sposarsi, questa si sposa in un palazzetto dello sport, ma è tristissimo, puoi farci una festa.
1: Famoso in tutto il mondo.
0: Ma quello che vuoi.
1: Dove si ci fanno incontri molto importanti. Ma sempre un palazzetto dello sport.
0: Dipende, bisogna capire quanti ospiti ha, cioè se lei pensa di riempire il palazzetto dello sport perché c'è tanta gente, capisci?
1: No,
0: non so se è un evento pubblico.
1: Allora, il Madison Square Garden può Madison Square Garden, devo scandirlo bene se non me lo mangio. 20.000 persone. Può contenere 20.000 persone.
0: Ecco, ma i parenti dovrebbero starci più o meno.
1: Non credo, anche perché a quanto ho letto,
0: anche perché puoi dare da mangiare a 20.000 persone. Ti chiamerai anche Taylor Swift, amici, ma
1: ma gli costerà comunque una cifra,
0: gli costa un occhio,
1: perché comunque stanno già lavorando da mesi, hanno dovuto sospendere tutto perché lo stanno trasformando in qualcosa di più accogliente, ovviamente.
0: Chiaro.
1: Cercando di mimetizzare anche i grandi spazi, renderlo un po' più intimo.
0: Bisogna renderlo adatto per una cerimonia come
1: Una cerimonia come appunto un matrimonio. E quindi quello che qualche lavoro poteva costare qualche centinaio di migliaia di dollari,
0: ecco,
1: adesso si stanno facendo un po' di conti di costa, sta costando milioni.
0: Un occhio, un occhio.
1: Milioni di dollari.
0: Ma se non lo fa Taylor Swift, amici, chi deve farlo?
1: Ma poi alla fine si può anche storcere il naso perché si pensa, ma perché buttare via tanti soldi per...
0: Perché ti chiami Taylor Swift e ne hai a vagonate?
1: Perché li hai, e dei soldi fai che cavolo vuoi.
0: Beh, certo, te li sei guadagnati, insomma.
1: La coscienza è sua, fa che cavolo vuole, al limite. E quindi sono mesi e mesi che stanno lavorando e lei si sposa il 3 di luglio.
0: Il 3 di luglio, bene.
1: Quindi non manca molto, anche se sono mesi che se ne parla.
0: Certo.
1: Perché ovviamente è un evento che attira l'attenzione di tutti. Lei,
0: ma vendono anche i biglietti, cioè non ho capito come funziona questo matrimonio.
1: È qualcosa di privato.
0: Ad invito, ok.
1: Però da quello che ho letto lo vogliono trasformare un po' come un evento, come sui concerti.
0: Okay.
1: In pratica ci sarà molto spettacolo. Ecco,
0: immagino.
1: Forse per questo che
0: magari c'è anche il telecronista. Me lo vedo, ecco Taylor Swift che sta per dire sì, vai Taylor, di sì, cioè, mi vedo anche queste cose,
1: guarda, ma aspetto di tutto, può essere
0: ecco Taylor che entra dalla porta, cioè, queste robe ormai gli americani fanno spettacolo di tutto,
1: sì perché è proprio, sarà uno spettacolo nell'evento matrimonio,
0: chissà se poi faranno anche, consumeranno tutto lì al palazzetto dello sport, ecco Taylor Swift che lo sta facendo con
1: non credo.
0: Beh,
1: rimarranno due soldini per prendersi un albergo, no?
0: Tu dici, non lo so. Diventa tutto spettacolo, anche quel momento lì potrebbe diventare un momento di spettacolo. Vabbè, auguri.
1: Aspettiamo il 3 luglio, sentiamo cosa succederà.
0: Perfetto, amici, è tempo di bella musica, c'è Simply the Best.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

con Black or White, stiamo ascoltando TLC con No Scrub, le canzoni di questo Simply the Best anni 90. Grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, tutto lo staff che salutiamo naturalmente, a voi vi diciamo che trovate tanti servizi, tutto praticamente, se avete problemi con la vostra automobile e anche in caso di incidente, rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasion, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, mentre Simply the Best torna tra circa un'ora.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare.

0: esclusivamente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic, tic.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Buongiorno, quello che state ascoltando è l'appuntamento del weekend che si chiama VIP, dove Nuccio e Gianni vi raccontano storie di amore e passioni
1: di personaggi famosi.
0: Famosi. C'è una rottura in questi giorni, cara Nuccio.
1: Chi si è rotto?
0: È ufficiale, no, nel senso che si è rotta. Non lo so. Se... Un pochetto si è rotta, secondo me, Giorgia Meloni di Donald Trump. C'è una rottura, una storia d'amore oramai finita. C'è stato un periodo in cui mi ricordo c'erano i cuoricini tra i due.
1: Sì, ma c'era già un po' di maretta da tempo.
0: Sembrava c'era un po' di maretta, sì.
1: Fosse
0: sì,
1: stato
0: sì.
1: messo tutto a posto, ecco, con l'ultimo summit.
0: Ecco, ma poi invece Donald Trump, come sempre, dice qualche parola, forse in più, ma forse è contento così. In questi giorni vi ricordo che ha detto che la Meloni ha quasi implorato per farsi una foto con lui.
1: Mi pare di vederla la Meloni. Sì, che implora,
0: sì, che gli chiede proprio: ti prego Trump, fatti una foto con me. Poi sappiamo che queste cose qua, voglio dire, si fanno, no? Solitamente, però sono, come dire, molto furbi i fotografi che cercano di cogliere l'attimo,
1: sì,
0: per far vedere il feeling, sai, tra le istituzioni, esatto, eccetera eccetera. Su questo un grande maestro era Silvio Berlusconi, no? Ti ricorderai quella foto famosissima tra Bush e Putin e lui che gli tiene la mano, quelle robe lì valgono oro, cioè quelle foto lì. Però lui era un gran furbone, no? Con la sua simpatia, il suo modo di fare.
1: In queste
0: lui
1: cose.
0: Era ad infilarsi, era un artista straordinario, capito? E Giorgia Meloni magari padroneggia un po' meno bene questa cosa, pur essendo brava nella comunicazione. Ieri però ha fatto un video per spiegare che l'Italia non chiede molto, un video molto forte, tra l'altro, no? Di grande, sì, orgoglio, tra l'altro anche con delle tecniche di altissima scuola, cioè praticamente si è fatta riprendere dal basso per far vedere che lei è autoritaria, capito? Non si lascia intimidire. Sono tutte tecniche che servono a far percepire.
1: Ha fatto bene,
0: però insomma non ci abbiamo creduto e anche no, nel senso che secondo me un pochettino la foto l'ha cercata, non gli, probabilmente non l'avrà supplicato come dice Trump, ma è
1: sì,
0: vero,
1: ma
0: che probabilmente
1: ma
0: la foto
1: ma
0: l'avrà cercata, come,
1: certo,
0: come si fa sempre
1: ma
0: in queste occasioni, no?
1: Ci facciamo un selfie insieme,
0: sì, ecco, cioè c'è bisogno di...
1: È fra i grandi capi di Stato lì del summit,
0: ecco, anche perché uno come Trump, voglio dire, è bello avere una foto ricordo, dici guarda, ho conosciuto il più grande, beh, stavo per dire una cosa brutta, vabbè, lasciamo perdere,
1: che già ce li abbiamo nemici,
0: sì,
1: non vorrei
0: no, hai ragione,
1: aggravare di più la situazione.
0: Ma sai, penso che oramai in Italia la stima su Trump ce l'abbiano pochi, perché oramai sta facendo danni,
1: sì,
0: con tutti,
1: sì, sì,
0: con tutti i partiti, destra, sinistra, centro. Adesso credo che non siano in molti a stimare Trump in Italia,
1: non credo proprio, guarda.
0: Ecco, perché quando lo dicevamo una volta sembrava fossi, guarda, adesso hanno capito il personaggio, forse si è capito che non ha una connotazione politica, ma è proprio lui, amici.
1: È così.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici. Finiamo, hai ancora qualche notizia, qualche gossip, qualche
1: storia d'amore? Ma sì, volevo fare gli auguri a Anne Hathaway. Sì.
0: Ma quella lì del diavolo.
1: Quella del diavolo di Veste Prada, quella più giovane, la Mary Streep, sapete qual è?
0: C'è una leggera differenza.
1: Allora, Mary Streep la conoscono tutti.
0: Ecco. Anche in Hathaway, ragazzi.
1: Chi insomma, ama il cinema la conosce. Però,
0: la conosco persino io, Nuccia. Il tuo come dire, termine di paragone devo essere io. Se io la conosco, vuol dire
1: la conoscono tutti.
0: Vuol dire che è famosa, altrimenti.
1: Ma perché hai visto Il Diavolo Veste Prada?
0: Probabilmente.
1: Perché
0: per
1: se
0: quella.
1: Ti chiedo che altri film ha fatto Anne Hathaway.
0: Ecco. Adesso io mi ricordo di averla vista in un altro film.
1: Pensaci.
0: Ma non mi ricordo quale. Una commedia. Un'altra commedia.
1: Sì, ha fatto diverse commedie.
0: Adesso vado a vedere e poi ti dico dove l'ho vista.
1: Volevo soltanto ricordare che è incinta del terzo figlio.
0: Ah, terzo addirittura?
1: È il terzo, io non sapevo neanche che ne aveva fatto gli altri due.
0: Ma infatti
1: è incinta del terzo figlio e devo dire che le facciamo naturalmente tanti auguri.
0: Ma tanti,
1: anche
0: certo,
1: perché insomma il matrimonio è una cosa importante. Il suo resiste dal 2012, hanno con questo
0: insomma,
1: tre
0: figli. Comunque sono 14 anni, mica male.
1: Insomma. E poi lei che esce praticamente da una da un periodo veramente molto molto intenso, perché ha fatto
0: un sacco di roba.
1: Il Diavolo Veste Prada,
0: sì.
1: E poi l'Odissea di Chris Nolan,
0: che sta uscendo adesso
1: che
0: al
1: sta
0: cinema.
1: Uscendo grosso Colossal, che stanno preannunciando da tempo, con grossi
0: ne
1: personaggi,
0: ho sentito parlare parecchio,
1: grossi attori, sì, lei fa Penelope, pensa. Ecco, e quindi veramente film importanti che, e adesso ha pensato di mettere in cantiere un altro figlio.
0: Bene,
1: e
0: evviva, un sacco di cose da fare, evviva. Lei comunque è carinissima, stavo guardando se trovavo il film che ho visto, ma sai che forse ho visto solo quello.
1: Non avevo dubbi.
0: È stato eccessivamente ottimista.
1: Senti,
0: cara Nuccia, siamo alla fine, io propenderei per i saluti, se sei d'accordo.
1: Sì, vado ad affrontare la calura estiva.
0: Mamma mia, Nuccia, non ti invidio.
1: Stai zitto, che ho la macchina al sole.
0: Ecco,
1: e ci sentiamo
0: allora
1: lunedì mattina. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Lucia, domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: La canzone è quella di Bee Gees, cari amici, un pezzo incredibile che si chiama How Deep Is Your Love, che ci ha riportato nel 1977. Eravamo nel pieno della febbre del sabato sera, il film era quello, la colonna sonora quella che ha qualche modo reso celebri anche i Bee Gees, che erano già famosi, però lì con quel disco, bam, è stato il botto incredibile. Abbiamo ritrovato questa canzone all'interno di questo spazio che si chiama Unforgettable, insieme a Gioielleria Ballarine. Quindi vi segnalo la bellezza degli orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look dal gusto vintage. E tra l'altro in questi giorni c'è anche una fantastica promo, li trovate abbinati anche all'occhiale che vi viene dato in omaggio, e quindi acquistate l'orologio e avete l'occhiale dello stesso stile, sempre firmato Daniel Wellington. Per scoprire tutto, Viale Padova, Sottomarina.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
6: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
5: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
7: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
5: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: BCS 11:22 del mattino, è tempo di musica nuova e quindi presentiamo le canzoni che da questa settimana entrano a far parte del nostro appuntamento novità. Sapete che il sabato mattina abbiamo proprio quelle nuove nuove, è tornata anche Anna che oramai da qualche tempo si è specializzata nelle canzoni dell'estate, non sbaglia un colpo ogni anno, vediamo se anche quest'anno riuscirà a farci ballare e divertire. La canzone è piena di energia, devo dire con dei suoni anche abbastanza spinti. Il pezzo si chiama White Girl Wasted, ce l'ascoltiamo insieme, novità Anna.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
3: e le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
3: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Clodia, il good

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Quanto ci piace Dracula versione remix, la stiamo suonando già da qualche settimana, è una delle nostre preferite. 11.34, io direi che tra poco potremmo anche aprire una bella parentesi dedicata alla cronaca locale, abbiamo anche un po' di aggiornamenti dell'ultima ora e quindi tra non molto, tra circa 10 minuti, massimo un quarto d'ora, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città. Adesso invece succede quello che succede ogni giorno nel cuore dell'ora, cioè andiamo a pigliarci quelle che sono le canzoni, le musiche più belle degli anni 80, 90 e 2000, in questo caso con una selezione proprio degli anni 2000, prima parte, gli anni 10 diciamo dei 2000 con Sonic, Sky, e subito invece la canzone di Shakira che si chiama La Tortura.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna mai core.
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic tic.
14: Radio BCS. Radio BCS.

0: Dobbiamo dirlo, si chiama Bossa Nostra, la sua nuova canzone, una delle nostre preferite dell'estate, ci ha portato alle notizie, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città. C'è la pagina informativa con Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Dalla nostra città, svolta concreta per la sicurezza e la tutela del territorio. Da questa mattina le spiagge locali possono contare su un presidio fondamentale, entrato ufficialmente in funzione il servizio della polizia locale sul litorale. Un'iniziativa mirata a garantire la maggiore serenità a residenti e turisti, ma anche a porre un freno a fenomeni da tempo al centro del dibattito pubblico come l'abusivismo commerciale e la concorrenza sleale. La presenza degli agenti sulla sabbia non sarà solo un deterrente, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. I controlli a tappeto avranno l'obiettivo di far rispettare le normative vigenti, assicurando che la stagione balneare si svolga all'insegna dell'ordine e della legalità a difesa di chi frequenta le spiagge. Grande soddisfazione da parte dell'assessore alla sicurezza Matteo Penzo. Dopo tanti anni di discussioni ed annunci, da oggi registriamo un risultato concreto. Queste le sue parole. È il weekend della Marcigliana, un weekend dal sapore medievale in centro storico a Chioggia con la 36esima edizione del Palio. Il Palio che si è aperto ieri sera con il giuramento dei capitani di contrada, la benedizione delle contradaioli e dei ballestrieri, e proseguirà oggi e domani portando in piazza usi, costumi e mestieri del Medioevo. Ci sarà come da tradizione la diretta su Rai 3 domani proprio del Palio delle balestre. Più verde in città e meno cemento, l'appello di Carla Neri. Più verde e meno cemento, questi i due moniti contenuti nella lettera aperta inviata dall'associazione Insieme Arte a Mare Chioggia a tutti gli amministratori e al sindaco. Dovrebbe essere superfluo sottolineare l'importanza della creazione di spazi alberati anche nella nostra città, scrive la presidente Carla Neri. Ma in chi amministra vediamo scarsa lungimiranza, imperturbata politica di cementificazione e trascuratezza dei giardini esistenti. Ci riferiamo in particolarmente al recente abbattimento di

6 grandi alberi per edificare un nuovo asilo nido. Auspica lo stop dell'espansione edilizia e il recupero e restauro del patrimonio esistente. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone, cari amici, è quella di Alizé, si chiama Lolita. Vado a salutare i nostri ospiti di questa mattina. Sarà una mattinata molto ricca, avremo addirittura due appuntamenti dedicati alle interviste. Iniziamo con un appuntamento che succede proprio nei prossimi giorni e ci porta tra l'altro con noi degli amici che vado con piacere a salutare, e sono Marco Donadi di Proloco. Buongiorno e bentrovato. Ciao Marco.
1: Ciao Gianni, buongiorno a tutti.
0: E poi abbiamo anche Renzo Cremona. Ciao Renzo, ogni tanto torna a trovarci, benvenuto.
2: Ciao Gianni, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio BCS.
0: Allora, c'è un nuovo luogo in città che promette di diventare un po' un cuore, diciamo, pulsante di cultura di appuntamenti, ed è il monastero di Santa Caterina. Esatto. Che piano piano si sta mettendo in moto, e so che per l'estate state lavorando ad una serie di cose che sicuramente cominceranno a far parlare questo luogo di nuovo, no?
1: Sì, allora ricordiamo intanto che il monastero, o ex monastero di Santa Caterina, però lo chiamiamo monastero, che è stato acquistato dalla Fondazione Claudiense ancora un paio d'anni fa più o meno, ed è oggetto, cioè la volontà perlomeno è quella di creare un ripristino di tutte le aree e restituire alla cittadinanza quel valore artistico e culturale di quel posto,
0: proprio nel cuore della città
1: che tra l'altro evoca ricordi incredibili per tanta gente che ha vissuto e che ha frequentato scuole e asili in quei posti. E oggetto di questo inizio di ripristino è quello di creare uno spazio da adibire ad eventi culturali, spazio che è stato individuato in quella che viene definita la cavana, ex cavana est, quello spazio che è diciamo prospiciente alla riva di San Domenico.
0: Ok.
1: Stiamo terminando di prepararlo e di metterlo a norma tutto quanto per accogliere una serie di eventi che avranno luogo per tutta l'estate, tutto il periodo estivo, eventi organizzati ovviamente in primis dalla Fondazione Claudiense e nello specifico da tutte quelle associazioni satelliti della Fondazione, soprattutto quelle associazioni che hanno aderito e utilizzato il bando della Fondazione Claudiense del 2026, per cui sono anche stati oggetto di finanziamenti o di fondi previsti per le varie attività svolte anche dentro il monastero di Santa Caterina.
0: Ecco, si parte proprio nei prossimi giorni, quindi c'è un calendario. Esatto. Tra l'altro mi dicevi che questi primi appuntamenti sono anche in collaborazione con Banca Adria, che vi ha aiutato, insomma.
1: Sì, nello specifico quello di sabato.
0: Di sabato, ok.
1: Esatto. Allora iniziamo cronologicamente. Sì. Con noi come Proloco, che siamo parte di queste associazioni che ruotano attorno alla fondazione, iniziamo venerdì sera dentro quella lì alle 21:30 con una presentazione, non è presentazione, è una, sì, una presentazione di un libro di uno scrittore di Piove di Sacco, della Saccisica, e si chiama proprio I ribelli della Saccisica, questo libro. È un romanzo ambientato tra l'altro nelle epoche più o meno di costruzione del Medioevo, nelle epoche di costruzione appunto del monastero stesso.
0: Quindi c'è anche una collocazione ideale.
1: Esatto, il racconto e l'inserimento storico è contemporaneo. Perfetto. Alla costruzione del monastero, per cui si sposa perfettamente. E sarà presente appunto lo scrittore Antonio Zanetti, che esporrà questo romanzo e tutta la vicenda che racconta. Sono epopee, un romanzo comunque epopee legate sia nella Saccisica, nel Padovano, che a Chioggia e Laguna relativa,
0: quindi anche delle radici nel nostro territorio.
1: Esatto, esattamente, è molto interessante. Non credo
0: qualche orario?
1: Alle 21:30 sempre, 21:30, perché dobbiamo, perfetto, aspettare un po' l'imbrunire per creare l'atmosfera dell'ambiente. E successivamente, cioè il giorno dopo, sempre a cura di Proloco, abbiamo quello che è un appuntamento che è annuale, a cadenza annuale, che si chiama Luoghi, Persone e Eventi. Luoghi, Persone e Eventi è un festival che viene organizzato e finanziato soprattutto da Banca Adria e in collaborazione con le amministrazioni locali, luoghi di filiali chiaramente della banca stessa. Certo. L'amministrazione ha affidato a noi il compito di organizzare qualcosa, e sabato sera avrà luogo appunto questo un'isola di voci.
0: Un'isola di voce, ecco. Renzo Cremona non è qui a caso.
1: Siccome metteremo in scena un qualcosa il cui autore protagonista è lui, per cui passo la parola a lui direttamente.
0: Ecco, Renzo, benvenuto intanto.
2: Grazie, grazie Gianni.
0: Ecco, un'isola di voci, raccontaci.
2: Allora, sì, è un'isola di voci e come recita anche il sottotitolo, sono echi lagunari della letteratura universale. Ecco, questo progetto di quest'anno porta avanti una idea che è partita già nel 2017, poi abbiamo replicato con autori diversi nel 22, nel 24 e adesso appunto nel 26. Qual è il criterio di scelta dei testi di questo evento? Innanzitutto si tratta di tutte traduzioni in lingua chioggiotta di brani, poesie, passi celebri di autori sia del passato che del presente, addirittura moltissimi anche della contemporaneità. Mm-hmm. Quest'anno la selezione è stata fatta in maniera tale che ci sia un giusto equilibrio sia di poesia che di prosa, e soprattutto c'è un percorso particolare che va dal Portogallo, scende attraverso la Spagna, poi prende l'Italia e poi arriva ai Balcani, dalla Bulgaria scende in Grecia e approderemo alla Cina. I testi sono stati tutti tradotti da me direttamente in chioggiotto, dagli originali, e sono soprattutto testi che spaziano anche per le tematiche, in maniera tale che il pubblico possa assaporare quelle che sono le capacità espressive, le modulazioni particolari del chioggiotto, al di fuori di quello che è il gergo quotidiano a cui siamo abituati, no? Per far vedere, tu sai già
0: quanto possa essere ricco, no?
2: Bravo, tu oramai da un sacco di tempo mi dai la possibilità di parlarne, e sai che rientra in questo progetto che noi con l'editore anche Sandro Salvagno delle Geo portiamo avanti. Come con no? Gli stravedamenti, ed è l'idea che appunto le lingue debbano semplicemente essere maneggiate nel modo giusto per poter dare la loro massima espressività, che non ci sono lingue più o meno espressive, ci sono lingue a cui siamo più o meno abituati perché gliele abbiamo fatte dire, non gliele abbiamo fatte dire certe cose. Il pubblico, devo dire che soprattutto io mi ricordo anche un paio di anni fa, il pubblico ha reagito veramente benissimo a questo genere di proposta, che uno direbbe vabbè, è una cosa un po' particolare, no? Deve avere interesse per i dialetti, per le lingue locali, come si dice adesso. In verità no, abbiamo avuto gente che invece era anche grande amante della lingua nazionale, che mi ha detto: ma sai, mi ricordo una signora qui di Chioggia, quando ho sentito Pavese mi ha detto che è il mio autore, oddio, ho toccato l'autore preferito della signora, magari avrà detestato questa. Invece mi ha detto: io l'ho trovato bellissimo,
0: ma sai,
2: perché
0: sono degli esperimenti
2: sentito
0: davvero originali, cioè la verità è che sono proprio degli esperimenti originali.
2: Ma perché noi le sentiamo, no, queste cose? Cioè, il punto è che tu in una lingua, finché non usi la lingua che parli quotidianamente o la lingua che tu senti nella pancia, queste cose ti arrivano alla testa, ti possono arrivare al collo e non arrivano alla pancia. Sembra una frase fatta, ma eppure è così. Io non smetto mai di dire quello che un carissimo amico moltissimi anni fa mi ha detto la prima volta che abbiamo fatto questo evento, quando ha sentito Se questo è un uomo di Primo Levi, mi ha detto: ma sai che pure non c'è molto da capire, è già tutto lì,
0: certo,
2: nel testo. Mi ha detto: io penso di averlo capito per la prima volta adesso che l'ho sentito in chioggiotto. E parliamo di una persona abituata a leggere, non una persona di
0: giura.
2: Quindi vuol dire che l'espressività particolare ogni lingua ce l'ha, bisogna tirargliela fuori.
0: Chiaro, questo è un lavoro che fai molto bene, perché comunque serve una competenza e anche una capacità di, come dire, porre la letteratura al centro traducendola in chioggiotto
2: e senza abbassarla troppo, perché
0: bravissimo,
2: l'effetto è quello,
0: concetto,
2: no? L'effetto,
0: no?
2: Che vada tutto, perdonatemi il termine, che vada tutto in vacca quando tu usi quella che è una lingua estremamente popolare. Cioè, ma tutte sono state lingue parlate, sono state lingue popolari prima di diventare le lingue dei libri,
0: ed
2: no?
0: È questa la bellezza, no, inaspettata probabilmente, certo, di questi appuntamenti. Allora ragazzi, appuntamento quindi venerdì e sabato sempre 21:30?
1: Sì, piccolo
0: sì.
1: Allora, per l'accesso al monastero di Santa Caterina è stato ripristinato il vecchio accesso ex cavana, appunto, direttamente da Riva San Domenico,
0: okay.
1: Per cui per questi eventi, i nostri o anche quelli che ci saranno in futuro, verrà garantita l'accessibilità appunto da quella porta che tutti l'hanno vista chiusa per tanti anni, che invece è stata ripristinata, riaperta, e che dà direttamente sul cortile.
0: Sarà bellissimo.
1: Sì, sì,
2: Gianni,
1: sicuramente.
2: Direi anche di dire i nomi delle persone che saranno con noi, perché io i testi li ho ho tradotti e presenterò.
0: Ah, non li presenti tu?
2: Poi, li presento, ma non li leggerò io, tranne un testo solo. E sono Dario Penzo, Micaela Tiozzo, che ci accompagnerà al pianoforte, e Santa Boscolo. Quindi la nostra squadra si restringe, si allarga, avremo anche in autunno un allargamento ancora ulteriore. Anche
0: siete modulabili.
2: Siamo modulabili.
1: Sì, fantastico. Volevo ricordare ultima cosa, che l'ingresso ovviamente è gratuito, non serve prenotazione fino esattamente ai posti, ma mi auguro, posti ce ne sono, insomma. Mi auguro,
0: arrivato un po' prima, perché poi c'è che c'è la gente che si lamenta quando trova un sacco di gente, deve andare un po' prima.
1: Andare un po' prima, possibilmente per rispetto nei confronti dello spettacolo stesso, hai capito?
0: Ci mancherebbe.
1: Va bene, comunque vi aspetto numerosi.
2: E ci sarà una sorpresa in apertura che non possiamo dire.
1: E anche in chiusura, anche che non possiamo dire.
0: Ok, quindi ragazzi, è una cosa bellissima, non si può mancare.
1: Parliamo di sabato.
0: Assolutamente. Quindi venerdì 21:30, sabato 21:30, questo nuovo bellissimo luogo che conosciamo tutti molto bene, ma che torna a risplendere grazie anche al lavoro che state facendo.
1: Sì, esatto.
0: Grazie ragazzi, a presto, buona
1: giornata.
0: Grazie
1: a voi, arrivederci, grazie.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Grande ritorno nella nostra giornata, mezzogiorno e 24, come anticipato abbiamo parecchi ospiti questa mattina, abbiamo appena parlato di una bella iniziativa culturale che si svolgerà nel prossimo weekend, adesso ne abbiamo un'altra che arriverà un po' più in là, il 23 di luglio, ma per parlarne con noi abbiamo il due rappresentanti del gruppo Coria che saluto, Patrizia Ricò, buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno Gianni.
0: Ecco, poi abbiamo Francesca Serafini, buongiorno,
2: ciao,
0: bentrovata.
2: Gianni.
0: Ricordatevi di spostarvi il microfono e poi abbiamo Giacomo Conforti.
3: Buongiorno.
0: Ciao, bentrovato. Allora, da chi inizia a parlare? Parliamo di questa iniziativa che si chiama Vita in Scena, che è davvero una bella cosa, che riguarderà addirittura tre eventi diversi, diciamo, che adesso ci andate a raccontare. Patrizia, iniziamo da te.
1: Sì, e questo è un progetto. È un progetto che noi abbiamo.
0: Se volete si può spostare,
1: okay,
0: tranquillamente.
1: Sì, grazie.
0: Sì, sì.
1: Okay. Questo è un progetto che abbiamo presentato per concorrere al nuovo bando della Fondazione 2026 ed è stato accolto e siamo stati molto contenti, quindi abbiamo anche un finanziamento che ci dà una mano, ci aiuta,
0: certo,
1: a portare avanti il nostro progetto, che si chiama proprio Vita in Scena, Camilleri, Pirandello e la danza del racconto. Nuove drammaturgie. Perché noi appunto abbiamo sempre lavorato cercando di impiegare tutti i linguaggi, ovviamente armonizzati tra loro, per portare in scena appunto i nostri progetti, le nostre produzioni. Questa infatti è la produzione in collaborazione di due diciamo entità della stessa associazione, che sarebbe il Centro Formazione Danza, che è il Gruppo Corea e il collettivo Teatro Compatti, che sarebbe l'ex Teatro di Gustibus, che con cui abbiamo lavorato già per circa 10 anni, dal 2012, e dopo Giacomo vi parlerà della sua esperienza con questo collettivo. Diciamo appunto che gli impegni che noi abbiamo portato a bando, come dicevi,
0: sì,
1: tu, il primo è nell'ex monastero di Santa Caterina, un luogo bellissimo,
0: lo stesso contenitore di cui stiamo parlando,
1: sì,
0: prima,
1: esatto,
0: no?
1: Esattamente, perché siamo più associazioni che abbiamo concorso a bando e quindi abbiamo ottenuto, diciamo, la possibilità di esprimerci in vari luoghi, tra i quali appunto il monastero, l'ex monastero di Santa Caterina, e quello è un lavoro che raccoglie tutte le nostre piccole produzioni su Pirandello, e infatti si intitola, lo abbiamo chiamato quello spettacolo di Pirandello, tra teatro e danza, ed è centrato sulle novelle pirandelliane, quindi ci sarà un'alternanza di interpretazione della novella tra parola e movimento, con le ballerine ovviamente del gruppo Corea. Poi entro dicembre, la data ancora la dobbiamo fissare per capire anche i professionisti con cui avremo a che fare, sarà un laboratorio teatrale che verrà tenuto da Marco Savatteri, che è un regista che soprattutto di musical, che quest'anno a Washington ha ottenuto il premio per migliore eccellenza italiana, proprio perché ha portato avanti un progetto dove veniva valorizzato diciamo gli italiani in America.
0: È una cosa di alto livello.
1: Sì,
0: diciamo,
1: esatto.
0: Dai.
1: Lui terrà un laboratorio molto interessante, perché da quello che mi ha mandato come materiale è incentrato sullo spazio scenico nel gioco della musica, perché lui è anche un compositore, un pianista, quindi nella cornice, ecco, quello lo faremo in auditorium, dell'auditorium riuscirà, io so già come lavora anche Giacomo perché lo conosciamo per via del concorso, quello su Pirandello, a cui abbiamo partecipato già dal 2017. La cosa interessante del nostro lavoro è proprio la coniugazione tra danza e parola, che ci ha sempre portato a creare dei lavori molto originali, perché non c'è scollamento tra le due, ma c'è come una continuazione che regge la linea drammaturgica. E insieme ovviamente alla Francesca, con cui abbiamo portato avanti il gruppo Coria, che l'abbiamo voluto come spazio dove i ragazzi, gli allievi migliori, anche di livello, potessero esprimersi. Ecco, il collettivo Teatro Compatti ha lo stesso scopo, gli allievi migliori dei nostri corsi di teatro che
0: proseguono.
1: Diciamo,
0: il percorso. Se... abbiamo qui un allievo, mi sembra di capire.
1: Sì, Giacomo.
0: Ecco. Giacomo, senti, com'è questa esperienza teatrale? Come sta andando? Che emozioni ti dà poi anche quando si sale sul palco? Immagino sia una cosa bellissima, no?
3: Beh, sì. Essendo cresciuto per buona parte guardando il teatro e poi cominciando a praticarlo, credo che avere la possibilità di riuscire ad esibirsi il più possibile anche all'interno della propria città sia qualcosa di impagabile. Come ha detto Patrizia, noi adesso facciamo parte di un collettivo che recentemente ha appunto cambiato nome. All'interno di questo collettivo naturalmente non ci sono solo io, ci sono anche altri ragazzi e ragazze. La maggior parte di noi hanno cominciato con il laboratorio del liceo, okay, che era sempre gestito da Patrizia.
0: Che poi, è un incubatore un po' di talenti,
1: esatto,
0: no?
1: Sì.
3: Poi abbiamo cominciato ad appassionarci, abbiamo continuato a studiare anche alla sera con i corsi sempre di Patrizia e quindi adesso diciamo che autodifesa, cioè che questo spettacolo su Camilleri è, sì, nato circa 2 anni fa, la stesura del testo è nata 2 anni fa. Camilleri l'aveva concepito più come un monologo, noi essendo una compagnia l'abbiamo trasformato come è nostro solito, e è nato 2 anni fa a tutti gli effetti come un esercizio teatrale, un esercizio, sì, di scrittura, e poi abbiamo pensato di trovare in qualche modo la possibilità di portarlo sul palco e
0: avevate
3: mostrare
0: questo bel lavoro, dici, perché tenerlo lì, insomma, facciamolo
3: esatto,
0: vedere.
3: Esatto, esatto. Poi all'interno di questo progetto naturalmente è presente anche la nostra esperienza siciliana, mi piace definirla. Uh-huh. Siamo, almeno io sono stato 3 volte ad Agrigento per il concorso Camilleri insieme, no, e per il concorso Pirandello assieme ad altre mie compagne e compagni, e avere la possibilità di portare ciò che abbiamo fatto là e che non abbiamo mai avuto la possibilità di rappresentare qua a Chioggia, anche nella città, all'interno degli spazi della nostra città, all'interno di Santa Caterina, che è un luogo meraviglioso secondo me, è veramente, veramente straordinario.
0: E è una soddisfazione anche per voi che state facendo questo,
3: esatto,
0: percorso.
3: Esatto, esatto. E vedere che c'è anche la partecipazione del centro formazione danza a 360 gradi con le ballerine, le maestre, credo sarà proprio un'esperienza emozionante. Noi attori con Patrizia cerchiamo di formarci il più possibile a 360 gradi all'interno dei nostri spettacoli. Noi attori, oltre a recitare, facciamo anche tanto esercizio di movimento, portiamo delle parti che possiamo definire tra virgolette ballate, ci sono numerose parti che cerchiamo di esprimere attraverso il movimento piuttosto che attraverso la parola,
0: e qui si crea il ponte, diciamo, con, esatto, con le ballerine.
3: Esattamente.
0: Abbiamo con noi Francesca Serafini proprio per parlare della parte delle ballerine, perché tu di questo ti occupi, Francesca, io da qui ti conosco
1: ti ho da tanti vista, anni,
0: ecco, ti ho sempre vista sulle punte
1: sempre,
0: ecco, eravamo pensate amici a scuola insieme alle elementari, lei entrava sulle punte a scuola, io me la ricordo da bambina, insomma, che periodo meraviglioso. Senti, tanti anni e adesso continui con questo percorso dove gli allievi hanno la possibilità anche di esprimersi, come ha raccontato Giacomo, anche, sì, con delle prove un po', come dire, di spettacoli costruiti,
1: sì,
0: ricchi, importanti.
1: Che vadano, insomma, anche oltre quello che è il saggio di fine anno, ecco, che comunque è il nostro momento di grande festa, di meraviglia, di,
0: certo,
1: gioia, però anche qualcosa oltre questo, no? Un po' un'esperienza un pochino più
0: quasi professionale, diciamo.
1: Quasi professionale, sicuramente.
0: Ecco, questo spettacolo che nasce, in che modo vi vedrà impegnate come proprio gruppo core?
1: Beh, allora, la parola è suono, uh-huh, è musica. Il linguaggio della danza è un linguaggio parlato, non con la voce, ma con
0: le corpo,
1: parole del movimento, no? Quindi è vero che il suono della parola e il movimento del corpo si fondono sempre in una proprio in un connubio meraviglioso, e è bello poter esprimere attraverso il corpo determinati linguaggi, determinate sensazioni, emozioni che la parola, poi di autori così, voglio
0: importante,
1: dire,
0: certo,
1: esatto, esprime. Quindi questo è sempre stato un po' il nostro lavoro, cioè proprio,
0: chiaro,
1: danzare sulle parole e parlare sulla danza. E con
0: da molti
1: la danza,
0: anni, insomma, con Patrizia portate avanti questi progetti proprio,
1: sì,
0: unite, insomma, proprio.
1: Beh, ma
0: c'è,
1: voglio dire, proprio da, no, dall'inizio proprio da 30 anni fa. È sempre,
0: ecco,
1: stato per noi tutti i nostri spettacoli, Terra Mari, For, Compagni di Viaggio, Isadorabile, in tutti c'era la parola e la danza.
0: Ed è un po'
1: a volte
0: delle vostre
1: magari,
0: caratteristiche, insomma.
1: Esatto, a volte magari prevale più una dell'altra, perché a seconda del tipo di spettacolo, però
2: sempre c'è stata questo connubio
0: meravigliosa. Grazie ragazzi, allora appuntamento sarà il 23 di luglio, orario possiamo già anticiparlo così magari
2: 21:30 circa.
0: Ok, sempre in questo contesto bellissimo che è quello di Santa Caterina.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, c'è da prenotare oppure si viene liberi in questo
1: no,
0: caso?
1: No, si entra liberi.
0: Si entra liberi, ok.
1: Sì. E questo è il primo dei tre appuntamenti che sono.
0: Poi a dicembre ne parliamo, insomma. Sì, ecco, avremo anche meno caldo a dicembre, quindi abbiamo tempo per parlarne. Sì. Grazie mille a Francesca.
1: Grazie
0: Serafini, Giacomo Conforti e Patrizia Ricò. Buona
1: grazie,
0: giornata e buona estate. A presto.
1: Grazie,
0: ciao.
4: Con le Listen.

0: listen.
1: Call and listen.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai

0: omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intuito.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
6: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: La canzone invece di J-Lo con David Guetta. Siamo arrivati praticamente all'ultima, con la prossima ci salutiamo e naturalmente andiamo a chiudere questo sabato mattina che ci porta praticamente all'anticamera dell'estate. Abbiamo un'ultima canzone da sentire, un bellissimo numero uno, Left Outside Alone, lei è Anastasia.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

canzone quella di Anastasia, amici, si chiama Left Outside Alone, era l'ultima per oggi. Un grazie a Gioielleria Ballarin, vi ricordo che Ballarin vi aspetta con i suoi fantastici orologi, sono davvero super belli. E poi in questi giorni c'è anche una promo, perché si è acquistati i nuovi orologi Daniel Wellington ispirati agli anni 70, al gusto vintage. Avete la possibilità di avere anche in regalo gli occhiali della stessa linea. Per scoprire tutto andate in Viale Padova Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta. Vi auguro una buona giornata, ci risentiamo come sempre lunedì. Ciao a tutti.

0: la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Euro.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sotto Marina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Siamo pronti? Siamo caldi? Caldi di sicuro. Buongiorno, buon pomeriggio. Ben ritrovati, sabato, fine settimana, insomma ormai fine settimana inizia di solito venerdì, perché insomma si è visto anche sotto il punto di vista dell'affluenza in spiaggia, anche giovedì a volte, e per alcuni prosegue anche per lunedì, poi come chi è, evidentemente ha l'opportunità di tenere chiuso, come ad esempio i parrucchieri. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. Buon pomeriggio, ben ritrovati, questa è Radio BCS, io sono Giulio, con me, Giulio Marrini, con me lo spazio di 4 ore da dedicare alla buona musica, a quel che di bello c'è nel nostro territorio nel corso del fine settimana, le notizie che non possono e non devono mancare, certo, nel nostro appuntamento insieme, e la musica, quella di Bianca Zei.

0: Allora, adesso subito ci dedichiamo all'ascolto di una novità, è quella firmata da Madame, se ne è uscita con un nuovo lavoro, si intitola Mama non Mama. L'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: riesco a trovarmi qui con il Moby Speech. Allora, dunque, si parla di estate a Planet Bike, estate bollente da Planet Bike, certo che sì. Da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate naturalmente a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità e assolutamente straordinarie. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali con poi lo stop di frenata. Il prezzo è accessibile, come sempre. Pagate con comodo, con comoda rate e senza busta paga. E ricordate che non nella officina specializzata si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici grazie a Planet Bike.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. E il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Sorry, what is Baccaro?
11: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
10: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
11: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma come mai parte così la Simply the Best? Eh? Perché? Va bene, chiedo scusa, ma c'è stato un problema tecnico. Comunque, vabbè, questo è Simply the Best, il Simply the Best che vi viene offerto in questo passaggio da Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop. Arrivano le strepitose offerte Mocca d'Or, assolutamente da ricordare, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto garantito. Ecco le promozioni speciali: c'è la macchina più Montalatte, il valore della merce è di 129 euro, voi la pagherete 79 euro. E poi macchina più Holder porta capsule, il valore è sempre di 129 euro, ma voi la pagherete questa 79 euro. E per finire, macchina più 100 capsule, da 129 euro si scende a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra. Possiamo andare avanti oppure c'è ancora una base?
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
11: Tomato by Clodia, il

0: Amato ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: Run One Republic su Radio BCS in questo sabato pomeriggio bello caldo, caliente come è giusto che sia, e quindi divertitevi. No, stavo dando un'occhiata a una notizia che diventa, diciamo che a metà tra la cronaca e una notizia relativa alla società, perché di questi tempi anche gli attempati signori e le attempate signore pensionate che devono in qualche modo cavarsela a volte insomma si cimentano in secondi lavori che lavori in realtà non sono ma sono qualcos'altro. Ed è una signora a Milano che è stata arrestata, avrebbe dovuto essere una semplice controllo infatti dei documenti di guida, invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. Siamo a Opera, alle porte di Milano, dove in un parcheggio pubblico di una zona commerciale di un piccolo paese di Trazzano sul Naviglio, i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di spaccio un'anziana di nazionalità italiana e con precedenti. Pare che il carico fosse tanto e fosse anche tanto l'odore, nonostante il caffè. Sembra che i cani antidroga siano in qualche modo impazziti nel momento stesso. La donna ha aperto il finestrino, si è sentito qualcosa di evidentemente poco regolare, i cani hanno immediatamente capito che insomma era il caso di intervenire. Vabbè, comunque eventualmente se non vi basta la pensione è meglio che pensiate a qualcos'altro, perché decisamente l'idea potrebbe non essere proprio tra quelle più consone. La musica che ritorna a questo punto nella nostra programmazione è quella degli Unforgettable ed è quella di Raff, un bel ricordo legato al 2001, è un anno vincente per quanto riguarda la sua carriera. La canzone si intitola Infinito e l'ascoltiamo adesso su Radio BCS.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Questa era Raff con Infinito. Molto spesso parliamo di Madonna, del fatto comunque dei protagonisti degli anni Ottanta che si sono, insomma, continuano ad essere in qualche modo protagonisti della musica internazionale e anche a farsi sentire in questi anni. Beh, ad esempio Raff, la cui carriera ebbe inizio negli anni Ottanta, continua anche adesso ad essere presente in quella che è la programmazione, a parte questa cosa che è del 2001, ma insomma ci sono sicuramente delle cose anche nuove che lo riguardano, segno evidentemente della longevità della sua carriera, sempre molto molto molto sul pezzo questo personaggio. Bene così, e allora questo era lo spazio da dedicare all'Unforgettable. La falegnameria padoana e Stile Design colgono l'occasione a questo punto per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, quello di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. L'ora esatta, le 14:01. Buon pomeriggio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove i sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guidala
13: per almeno 36 mesi e se non ti piace più
12: risparmia.
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Hand, bella, bella anche questa. Allora, ormai ci siamo, questo fine settimana ci porta alla calda stagione dell'estate e quindi anche si può praticamente entrare in quello che è il, insomma, lo spazio da dedicare alle vacanze, ufficialmente. Da questa mattina, attenzione, le spiagge locali possono contare su un presidio fondamentale. È entrato infatti ufficialmente in funzione il servizio della polizia locale sul litorale, un'iniziativa mirata a garantire una maggior serenità a residenti e turisti, ma anche a porre un freno a fenomeni da tempo al centro del dibattito pubblico come l'abusivismo commerciale e la concorrenza sleale. Buona estate dunque, buone vacanze sul nostro territorio, continuate naturalmente ad esserci e continuate anche a seguirci e a seguire Radio BCS con me Giulio durante il sabato pomeriggio e perché no anche la domenica mattina e poi ad ascoltare Bruno Mars, questa è Rescue Doll.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Prima ci si era cimentato Marco Mazzini, adesso evidentemente non sarà il solo ad avere come vaffa argomento artistico da cantare, questo è chiaro. Sono le 14:30, buon pomeriggio, come funziona questa giornata? Spero nel migliore dei modi, sia che vi si possa augurare una buona vacanza o comunque buon fine settimana al mare, sia che invece il destino sia crudele o comunque insomma, sia più difficile, sia legato al guadagnarsi la pagnotta, ovvero sia siate impegnate al lavoro. Continuate a seguirci, nostro compito, mio in particolare, è quello di tenervi di buona compagnia, e lo faccio volentieri anche perché abbiamo della bellissima musica che corona la giornata musicalmente parlando. Abbiamo infatti a questo punto Christina Aguilera, singolo del 2007 intitolato Candy Man, molto colorato, molto originale anche il video. Christina Aguilera che, a dire il vero, è da parecchio tempo che non si propone con qualcosa di nuovo e si sente, devo dire, la sua mancanza, perché io da assolutamente assoluto di Christina Aguilera sento un po' in qualche modo la mancanza di qualche lavoro nuovo. Subito dopo invece Kesha, che è già più sconosciuto come personaggio, ma che comunque nel 2012 ebbe una certa rilevanza con il singolo intitolato Die Young, che a questo punto riproponiamo in quello che è lo spazio da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Seria Bezion, perché insomma, vi dà l'occasione di ascoltare questo appuntamento da dedicare alla musica degli 80, 90 e 2000. E nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da convenzionati. Non siete assolutamente obbligati, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali varie che eventualmente vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi. Vi ricordiamo, oltre la carrozzeria, è chiaro, c'è il gommista, meccanico, noleggio e poi il soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi qualora doveste averne bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie carrozzeria Biasion, sempre un passo più avanti.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
3: I love il Cicchetto.
4: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
3: I love you.
4: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
3: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio. Il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
12: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
11: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
12: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
11: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
12: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra.

di giovedì. Ci possiamo al limite rifare con il Brasile, che con Carletto Ancelotti è l'unica cosa che potrebbe per milanisti, romanisti, eccetera, eccetera. Comunque fans di Ancelotti possono in qualche modo farci sentire vicini ad un protagonista, certo, del calcio di casa nostra. E visto che si parla di Ancelotti, se l'esordio contro il Marocco aveva lasciato più dubbi che certezze tra i tifosi, beh, verde oro contro Haiti, il Brasile prova a mettere qualche punto, assolutamente qualche punto fermo. Gli uomini di Carletto sconfiggono il Granatieri 3-0, risultato già messo in ghiaccio a metà gara, e prenotano così un posto per i sedicesimi finali. C'è da dire comunque che l'Haiti non è che sia tutto questo squadrone, quindi vabbè, insomma, è relativa, secondo me il risultato è veramente relativo.

0: è passato in questo nostro sabato pomeriggio. Buon divertimento e buon weekend con la nostra musica che diventa preziosa grazie a quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable. Luca Di Risi a questo punto si fa sentire, si fa risentire, è il caso di dirlo. 2004, questo è l'anno d'uscita, Calma e il sangue freddo è il titolo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: parliamo di gioielleria? Allora, se parliamo di gioielleria, dobbiamo parlare di Gioielleria Ballarin. La Gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che fa svoltare il vostro look, la vostra immagine. La tendenza continua comunque ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, quest'anno un orologio Daniel Wellington, avrete l'occasione di avere un paio di occhiali della stessa linea in omaggio. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin, che salutiamo e che fanno parte dello staff di Gioielleria Ballarin, vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grande emozione. Ormai da 2 minuti sono le 15.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ariana Grande, protagonista anche lei in questo sabato pomeriggio, targato Radio BCS. Buon pomeriggio e buona sintonia. Un'occhiata a questo punto la diamo a quello che è il cambio dell'orario per quanto riguarda il centro di raccolta dei rifiuti. Perché? Perché può essere assolutamente utile per chi in questi giorni ha deciso di riaprire casa e naturalmente ha delle cose da gettare, ingombranti o cose di questo tipo. Chiaramente per strada non vanno lasciate e di conseguenza c'è una novità per quanto riguarda questo luogo. In arrivo per i cittadini di Chioggia, che usufruiranno dunque del centro di raccolta dei rifiuti a partire dal lunedì 22 giugno, la struttura di Via Maestri del Lavoro 50 a Borgo San Giovanni adotterà un nuovo orario di apertura al pubblico. La decisione non è legata a motivi logistici, ma risponde ad una precisa e fondamentale esigenza di sicurezza, tutelare dunque la salute delle lavoratrici e dei lavoratori contro i rischi derivati dalle prolungate esposizioni alle temperature estive che di questi tempi, insomma, diventano assolutamente insopportabili. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli orari, fate attenzione. Dunque, lunedì giovedì dalle 8 e alle 12. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, martedì, mercoledì e venerdì gli orari sono dalle 15 alle 18:30. Sabato dalle 9 alle 12, il pomeriggio è chiuso e la domenica è chiuso, e quindi insomma sappiatevi regolare di conseguenza.

0: Food for You. Ci sono delle novità che riguardano un personaggio al quale Radio BCS è sempre stato molto legato, sto parlando di Chaka Khan, che di recente si è rifatta tutta, no? Nel senso che si è sottoposta ad una cura dimagrante, secondo me, pazzesca, perché veramente lei aveva la caratteristica negli ultimi anni di essere veramente molto in sovrappeso. Fatto sta che adesso sembra un figurino, anche il volto è cambiato. Oddio, qualche interventino l'aveva fatto qualche anno fa, però adesso insomma la cosa è diventata probabilmente anche più incisiva. Evidente per quanto riguarda il volto. Comunque lei, sempre in gamba, se n'è uscita con il featuring di Snoop Dogg con un nuovo singolo, si intitola Boogies in My Soul. Ragazzi, si balla con Chaka Khan.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: show up.
1: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogers in My Soul. Questo è il nuovo lavoro, una Chaka Khan tirata a festa per l'occasione, insomma, rifatta tutta quanta, ed devo dire il risultato è assolutamente convincente. Poi artisticamente non aveva bisogno certo di rifarsi, perché la voce è assolutamente la sua, inconfondibile, pronta per avere ancora una volta grandissimi consensi e grandissime soddisfazioni anche per quanto riguarda gli ascolti. Planet Bike ve l'ha offerta, estate bollente da Planet Bike. Da Planet Bike trovate una grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e anche bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento e naturalmente bici di qualità assolutamente superiore, bici elettriche con motore più potente, con un'autonomia che è cresciuta fino a 100 km, frecce direzionali un po' come le moto, e poi anche hanno lo stop di frenata, bella anche questa cosa. Il prezzo super accessibile, come sempre, pagate con comodo a rate e senza busta paga. E dunque ricordatevi che nella officina specializzata si riparano anche questo tipo di bici, è importante ricordarlo. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscitene con una nuova bici elettrica. Grazie a Planet Bike.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
0: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop,
11: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sono in molti a chiedersi come faccia a rimanere in così perfette condizioni di salute nonostante insomma il tempo passi un po' per tutti, ma anche per lei. Lei ci si impegna un po' con la dieta, un po' con la chirurgia, un po' con questo, un po' con quello, fatto sta che il risultato è veramente sorprendente. Brava Madonna in questa interpretazione insieme alla Carpenter, con piacere l'abbiamo fatta sentire e ascoltare in questo sabato pomeriggio. Continuate a seguirci con me fino alle 5, non alle 5 di domani mattina, fino alle 17, è chiaro, ci mancherebbe. Fino alle 17, poi Monica a proseguire nella carrellata, nella hit parade. O perlomeno comunque insomma una serie di grandi successi che contraddistinguono sempre il nostro palinsesto. E a proposito di grandi successi, a questo punto non mancano quelli degli anni 80 con i Queen. Proprio loro, 1984, questo che è stato un singolo veramente che ha creato un'ondata di popolarità straordinaria per quanto li riguarda. Sto parlando di Radio Gaga. Subito dopo, questo è stato 1985, devo dire una delle cose più belle, anche un po', è il caso di dire, anche un po' commerciali per quanto riguarda Brian Ferry, però insomma se lo meritava tutto il successo, se l'ha meritato un po' per il video, un po' perché si manteneva un uomo di gran classe, si è mantenuto sempre un uomo di gran classe. Poi la canzone che ha funzionato e si intitolava Slave to Love, imperdibile in quello che è lo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: perché ha vissuto musicalmente gli anni 80. Ogni volta che si riecheggia riecheggiano queste note, una lacrimuccia viene fuori, perché in effetti questa metà degli anni 80 è stata una delle cose che ci ha tenuto maggior compagnia per radio, in locale, in generale. Veramente straordinaria questa canzone. L'abbiamo ascoltata e l'abbiamo fatto in collaborazione con un Super Coffee Shop che vi aspetta, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocador, a prezzi interessanti, anzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è sempre assolutamente garantito. Ecco alcune promozioni speciali: c'è la macchina più Holder capsule più Montalatte, il prezzo, il valore è di 154 euro, finirete con il pagare 99 euro. E poi un pacco di caffè, invece la macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro avrete l'occasione di acquistarla a 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. E Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. È facile da trovare. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

diventerà, anzi è interessante, un sabato e una domenica fine settimana ce ne occuperemo tra un po', relativo al Palio della Macigliana, l'occasione naturalmente di vivere la nostra città con un retrogusto storico che diventa assolutamente magico per chi insomma è appassionato anche di fotografia. Pinguini tattici nucleari ora.

Che notizia strana, trovare la moglie di Pedro Sanchez, il premier spagnolo, è implicata in una serie di, insomma, intrighi che la portano ad essere assolutamente sull'occhio attento dei giudici. Il giudice istruttore di Madrid ha fissato infatti una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, addirittura ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Insomma, una situazione decisamente scomoda per quanto riguarda la moglie, per l'appunto, del leader. È accusata di 4 reati: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Tutto questo in questo nostro appuntamento come

0: notizia in questo nostro appuntamento, che diventa utile anche a questo punto per poter ritrovare quelli che sono stati nel 1997 i post Bee Gees, nel senso che voi sapete che i Bee Gees, i fratelli Gibb, iniziarono molto giovani la loro carriera. E quindi, insomma, proprio da bimbi. Chi si ripropose un po' nello stesso ruolo sono tre fratellini del 1997 e si chiamavano Hanson, che ricorderete sicuramente. Carini, e però, insomma, la cosa finì lì, non ebbero affatto lo stesso seguito dei Bee Gees. Li ritroviamo comunque sempre molto volentieri con il loro singolo di successo di quell'anno. Sto parlando di Mbop.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Ricordiamo, non hanno fatto lo stesso successo dei Bee Gees, pur essendo in tre giovani, giovanissimi e talentuosi, però insomma abbiamo l'occasione ogni tanto di riproporre questo singolo che fu veramente una numero una in classifica. L'abbiamo ascoltata in questo passaggio grazie a Falegnameria Padoan, che rinnova la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità e con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design aspetta tutti voi nel loro showroom di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: 34 minuti le 16, buon pomeriggio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
13: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Giants, Shut Up and Dance. Dire che sono passati 2 anni, ma se la cava ancora molto bene. Questo singolino si fa sentire, si fa ascoltare ancora molto volentieri. Allora parliamo della Marciliana, lo vogliamo fare, un fine settimana assolutamente magico per quanto riguarda i personaggi che fanno parte integrante di questa manifestazione che sa molto di storia della nostra città. E per tutta la giornata di quest'oggi, già iniziata ieri, e per tutta la giornata di quest'oggi, il centro storico si trasforma in una città medio e vale, con mercatini, artigiani, taverne, antichi mestieri, musiche, balli e accompagnamenti storici. E poi dalle 21:30 in piazza Vigo, certo, corteo storico, spettacoli medievali, balli e la rievocazione dell'incursione genovese e della caduta di Clugia. Questa è una cosa molto storica. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, prosegue domenica 21 giugno, prosegue la rievocazione della vita medievale in città. Alle 18 poi si disputa il tradizionale palio delle balestre grandi tra le 5 contrade, con la diretta peraltro, la diretta televisiva nazionale su Rai 3. Alle 19:30 ingresso del Doge in città, corteo storico e cerimonia di assegnazione del palio. La manifestazione si conclude dalle 21 con i tradizionali bagordi delle contrade. Insomma, la giornata di domani, così come quella di quest'oggi, è bella pienotta per quanto riguarda la Marciliana. Tutto da vivere assolutamente nel centro storico di Chioggia. Andateci a fare un salto. Adesso con noi Zerb.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: la giovane Annalisa, brava, va bene. Abbiamo tante cose splendide ancora da proporvi in questo nostro appuntamento, come ad esempio quelle dedicate agli anni 90 in Simply the Best. Avremo ospite un singolo del 1997 firmato da una canadesina, al tempo canadesina, nel senso che era giovane e dalle belle speranze, sto parlando di Natalie Imbruglia, cresciuta artisticamente grazie a, insomma, si è fatta conoscere grazie proprio al singolo intitolato Torn. Torn at the End, 97, mi raccomando, segnatelo. Subito dopo invece avremo i Five con Got the Feeling, anche questa è una cosa della tarda anni 90, 98 per la precisione, che ci farà rivivere quel periodo e quell'estate. Tutto questo in Simply the Best 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. 90.

Live. E ancora prima, Natalie Imbruglia, un'icona degli anni 90, da Sydney, australiana era. Beh, continua a essere australiana, anche se poi alla fine in giro per il mondo c'è l'occasione di ascoltare e di vederla un po' ovunque. E questo era l'appuntamento da dedicare alla musica, alla buona musica degli anni 90 in Simply the Best. Ad offrirvela, è importante ricordarlo, Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi aspetta dal 15 aprile. È scattato l'obbligo, lo ricordiamo, delle gomme estive. Prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E poi non finisce qui, ci mancherebbe. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzioni e offerte su tagliandi, cariche aria e condizionata. Non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
10: Amore, non siamo a teatro.
9: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
10: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
10: Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
10: Pasticceria Ceolin.
9: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbina

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

Dandy. Allora, si chiama Meek, M-E-E-K, questo è il suo nome e questo è uno dei personaggi femminili assolutamente di rilievo per quanto riguarda questa stagione, la calda stagione 2000, insomma, l'abbiamo già conosciuta in primavera, però non mancherà nel corso dell'estate 2026 di tenerci compagnia. A proposito di estate, Francesco Gabbani ha fatto uscire il suo nuovo lavoro che ha molto di estivo. Fin subito dal titolo Summer Funk.

buon Chicco è sempre sul pezzo, riesce sempre a dare la zampata giusta per la stagione più calda e in questo modo riesce sempre a far inverdire quello che è il suo successo. È un personaggio che piace molto, si fa vedere anche ogni tanto in televisione, insomma una bella persona. The Weeknd in questo fine settimana ci sta proprio giusto con questo ricordo molto elegante, molto morbido, si intitola Out of Time.

0: Out of Time, The Weeknd. Quando vogliamo fare gli elegantoni non ci batte nessuno, musicalmente parlando, con il nostro archivio veramente non ce n'è per nessuno. A proposito di archivio, a questo punto ritorniamo ad impoderarci un attimino e a ripescare quello che è stato il tema sonoro di un film, peraltro anche con Michelle Pfeiffer, molto molto molto affascinante, con un ruolo sicuramente interessante. La canzone è firmata da Coolio, si intitola Gangsta's Paradise, su BCS.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico, in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

E come spesso accade, il cinema che si collega direttamente con la musica e viceversa, insomma, il risultato è un brano questo che fa parte integrante della nostra programmazione del top fra le cose che negli anni 90 sono riuscite ad entrare in classifica e direttamente anche in quella che è la nostra programmazione dedicata agli Unforgettable. La gioielleria Ballarini vi ha offerto il tutto e vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che è svolta per quanto riguarda il vostro look, vi dà veramente la carica giusta, la tendenza continua, lo ricordiamo, ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano alla gioielleria Ballarini in Viale Padova a Sottomarina con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre un'emozione. Vi saluto, vi auguro e vi ringrazio naturalmente per avermi seguito fino a qui. Vi do appuntamento a domattina, certo, dalle 9 per il buongiorno. Top.

0: scelta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
17: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia.
20: Chioggia.
19: Una radio. BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Brava Paola Iezzi, veramente molto carina la sua canzone che abbiamo appena sentito nel pomeriggio di Radio BCS. È un sabato meraviglioso, mamma mia, veramente una giornata splendidamente soleggiata. Un caldo africano, ok, abbiamo capito. Voglio salutare chi magari oggi ha deciso, visto la bella giornata di sole, vabbè, però non è la prima, voglio dire, della stagione, ha deciso di uscire in barca, perché in barca con queste giornate qui si sta veramente molto, ma molto bene. Alla faccia, ci sarà una confusione incredibile. Va bene, comunque dai, state ascoltando Radio BCS, naturalmente salutiamo chi lavora, lo so, anche noi di Radio BCS siamo qui ogni giorno per regalarvi la musica giusta e per tenervi la giusta compagnia. Io sono Monica Laurenti, adesso vi faccio sentire subito, tra poco, la nuova canzone di Gianni Morandi, canta insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade. In Out Now con Planet Bike, dove trovate un grande showroom in Viale Mediterraneo a Sottomarina, stavo dicendo in Strada Madonna Marina, che lì invece c'è falegnameria padovana e stile design, che spesso e volentieri ve ne parliamo, questo lo faremo dopo. Adesso appunto Planet Bike invece si trova in Viale Mediterraneo con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire le belle e-bike che propone Planet Bike, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo super accessibile come sempre, paghi con comodo, a rate, senza anticipo né busta paga. Solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

20 giugno, sono le 17.30 e 28 per la precisione. In questo sabato pomeriggio abbiamo sentito anche Maroon 5 e adesso c'è Simply the Best, due successi anni 2000. Il primo è italiano con L'esercito del selfie, Tagage Ketra. Subito dopo 2004, Dante Thomas, Get It On.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Riala.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Riale.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

anche velocipedi. Sono state numerose le biciclette elettriche rimosse mediante carro attrezzi. Contestualmente una decina tra ciclomotori e motocicli parcheggiati irregolarmente sui marciapiedi sono stati sanzionati dagli agenti della polizia locale. L'attività rientra nell'azione intrapresa dall'amministrazione Armelao per garantire maggiore ordine, sicurezza e decoro urbano negli spazi pubblici più frequentati della città, in particolare durante la stagione estiva. Avete capito? Abbiamo avviato questi controlli, dichiara l'assessore alla sicurezza alla polizia locale Matteo Penzo, perché riteniamo fondamentale restituire piena fruibilità a piazze e marciapiedi che devono essere destinati prioritariamente ai pedoni. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a numerosi episodi di sosta selvaggia di biciclette e motocicli che compromettono il decoro urbano e creano situazioni di potenziale pericolo. I nuovi stalli realizzati consentono di parcheggiare correttamente i mezzi e pertanto non vi sono giustificazioni per chi continua a occupare spazi non autorizzati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e l'amministrazione ha chiesto di intensificare ulteriormente la vigilanza delle piazze e lungo i marciapiedi cittadini. Quindi attenzione alla sosta selvaggia, perché fioccano multe. Ecco, bisogna parcheggiare la propria bicicletta scooter negli appositi stalli o altrimenti arriva la multa oppure la rimozione del mezzo. Allora ci si muove a piedi, così non ci sono problemi.

Oggi una bella temperatura, direi piuttosto bollente, con una trentina di gradi, e proseguirà anche nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì prossimo 22, l'allerta per rischio ondate di calore nel Veneto. Per questo motivo l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa invita la popolazione, in particolare i soggetti più fragili, a seguire alcune semplici raccomandazioni. L'esposizione infatti ad alte temperature per più giorni consecutivi sottopone l'organismo umano a grande stress, riducendo le capacità di compensazione che normalmente vengono messe in atto, spiega Gerosa. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento della frequenza, intensità e durata degli eventi di calore estremo. Persone con patologie croniche, ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie, renali, diabete e psichiatriche, assuntori di specifici farmaci, neonati e bambini piccoli, nonché le donne in gravidanza, sono altamente suscettibili agli effetti del calore e devono essere considerati a rischio di sviluppare conseguenze gravi per la salute. Ma anche soggetti sani, se non adeguatamente protetti, possono andare incontro ad eventi gravi, evidenzia l'assessore alla sanità. Quindi ci sono delle indicazioni da seguire, quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. È fondamentale idratarsi bevendo almeno un litro e mezzo, due di acqua al giorno, anche in assenza di sete, perché quando arriviamo ad avere sete significa che siamo già disidratati, quindi bisogna bere anche se non si ha sete. Indossare abiti leggeri, ampi e di colore chiaro, preferibilmente tessuti in cotone, applicare crema solare e poi non lasciare mai bambini, anziani o animali da compagnia in auto parcheggiate al sole. Queste sono alcune raccomandazioni che naturalmente ci suggerisce Gino Gerosa, che è l'assessore regionale alla sanità. Quindi insomma, ecco, cerchiamo di soprattutto di bere molta acqua, possibilmente non fredda, anche se con questo caldo ovviamente un buon bicchiere di acqua fresca ci fa sentire meglio, però non è che vada tanto bene, non è

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Che bella, Tracy Spencer, Run to Me, la musica degli anni 80, 1986 per la precisione. Era questo l'Unforgettable delle 18 con falegnami da padone stile design, strada, Madonna, marina, sottomarina. Rinnovate quindi la vostra casa con le porte e le finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate da lunedì prossimo per un preventivo gratuito. Ritrovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Buon sabato pomeriggio.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
11: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
10: inferriate, ringhiere,
11: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
10: portoni scorrevoli industriali,
11: strutture per parcheggi coperti modulari,
10: strutture e macchinari inox per littica,
11: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
11: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
15: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

di te abbiamo sentito anche Cioffi con Noemi e la sua farfalle. Come va? Pomeriggio di sabato 20 di giugno. C'è anche Harry Styles, molto bella questa sua nuova canzone, si chiama American Girls.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.

0: la frizzante, questa di Serena Brancale, al mio paese. E siamo arrivati a Simply the Best con Carrozzeria Biasione, che ricorda come sempre: in caso di incidente nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. I meravigliosi, indimenticabili anni 80, Don't Leave Me This Way, Jimmy Somerville, subito dopo Foreign Affair di Michael Fedda.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi servizio.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
3: e le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
3: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
8: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
7: Gabbiano 2, I love you.
9: Anna mai core.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

L'impatto ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma la violenza dell'urto ha proiettato la vettura fuori dalla carreggiata. Il veicolo ha terminato la sua corsa all'interno del profondo fosso che costeggia la statale. Fortunatamente in questo periodo il canale è privo d'acqua, è un fattore che ha evitato il rischio di un immediato annegamento per l'automobilista, che è rimasto però incastrato all'interno dell'abitacolo deformato. La centrale operativa del SUEMA ha inviato sul posto i mezzi di terra e allertato i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo e con la massima cautela, utilizzando le cesoie e i divaricatori idraulici per tagliare le lamiere della vettura. Una volta estratto, il conducente è stato affidato all'equipe medica, stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza in ospedale in codice rosso. Meno preoccupanti invece sembrerebbero le ferite riportate dal centauro, sebbene lo shock e le contusioni abbiano richiesto il trasporto in pronto soccorso. Naturalmente sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale di Chioggia per deviare il flusso veicolare e avviare i rilievi planimetrici necessari a stabilire le responsabilità del tremendo impatto. Quindi la Romea è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso, con code che si sono formate in entrambe le direzioni, sia verso Venezia che in direzione Chioggia. Questo è successo circa un'ora fa. Adesso non so come sia la situazione in Romea, se magari un po' si sia sbloccato il traffico. Comunque, insomma, attenzione, mi raccomando, andiamo avanti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Una signora di Milano, precisamente di Opera, alle porte di Milano, è andata a fare la spesa. I carabinieri l'hanno fermata, hanno controllato la sua borsa, una donna di 74 anni, e all'interno della borsa della spesa aveva 10 kg di cocaina. Aiuto! Erano

appunto la macchina, i carabinieri sono arrivati, hanno arrestato la donna, hanno controllato questa borsa, hanno trovato questi 10 kg di cocaina. L'anziana, di nazionalità italiana, aveva già precedenti. La donna è stata fermata appunto durante un controllo e hanno visto che la donna era molto agitata e hanno capito che c'era qualcosa che non andava, anche perché c'era un intenso odore proveniente dall'abitacolo. Inoltre anche i cani antidroga si sono messi ad abbaiare intensamente. Hai capito? Questa signora, tranquilla tranquilla, ha detto vado a fare la spesa, aveva 10 kg di cocaina all'interno della borsa, alla faccia. La donna naturalmente è stata arrestata e adesso si fa un po' di vacanza in carcere, nel carcere di San Vittore. Buona estate a questa signora di 74 anni, furba però, lei pensava di passare inosservata, invece zac!

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Sta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire le belle e-bike di Planet Bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile, paghi con comodo, a rate, senza anticipo né busta paga. E ricorda che nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano le bici, naturalmente è un'officina qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
14: Con Take and Drive vinci sempre tu!
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
18: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

la canzone nuova di Malika Ayan ed era una possibilità. Arrivati alle 19:30 in questo sabato 20 di giugno, ancora buon weekend, buon sabato a tutti quanti voi con Radio BCS, adesso con Simply the Best. Anni 2000 abbiamo Ideorro con Bailar, subito dopo Diamante di Gianna Nannini.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?
8: Divina.
7: Ma quanto sei golosa.
8: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
7: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin.
8: L'adoro.
9: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.

Ferretti e la città lagunare, insieme ai comandi di Venezia, Jesolo e Caorle, sarà uno dei punti cardine di un sistema che schiererà complessivamente 208 donne e uomini e 25 mezzi navali lungo i 140 chilometri di costa regionale, affiancati dalla componente aerea specializzata pronta ad intervenire nelle operazioni di ricerca e soccorso. Quindi l'avvio della stagione balneare, con l'aumento di diportisti, bagnanti e appassionati di sport nautici, impone un presidio costante e capillare. La Guardia Costiera risponde con un modello operativo integrato che unisce prevenzione, controllo e pronto intervento, con l'obiettivo di garantire a residenti e turisti un'estate serena e sicura. Bene, ci fa molto piacere questa cosa. 19:46 minuti. Buon sabato, tardo pomeriggio, oramai quasi sera. È un sabato sera veramente

0: ed una Coca-Cola e vi saluto, naturalmente vi auguro una buona serata, buon sabato sera a tutti quanti voi, passatelo al meglio, buona domenica per domani, quindi buon weekend a tutti quanti, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì a partire dalle 14.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna mai corre.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
6: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
12: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
11: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
12: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
11: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
12: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
9: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Sorry, what is Baccaro?
6: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
5: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
6: È il

0: storici chetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Beach Fun, cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: questo sotto di te.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.